Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare, ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Quanto piccola sta cosa me la...

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

da troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate,

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Pancale a grade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

guardia dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

incontrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

passato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buongiorno, sono le 7.
2: Buongiorno Z.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame, messieurs, buongiorno, buongiorno Z. Da Carolina Russi Pettinelli saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la mattinata nel modo giusto, quindi scendere dal letto ovviamente col piede sinistro. Potete seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 105 Play, e c'è di tutto sopra, dentro, ovunque, intorno. Davvero, ci sono le interviste con i vostri artisti preferiti, c'è la possibilità di vincere dei biglietti per degli eventi esclusivi e per esempio di rivedere il nostro Radio Z Future It's Alive. Ve lo siete perso? Il 2 settembre una line up di oltre 40 artisti, la musica del presente e la musica del futuro. Io sono qui, vi leggo al 335 30 10 25. Che cosa facciamo? Che state facendo? Che aspettate? Iniziamo subito.
3: Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie, le 7:04 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, ce lo siamo dato, ma non abbastanza bene, perché al 335 310 25 non vi leggo. Lo so che il martedì è piuttosto del lunedì, lo capisco, lo sostengo da sempre, perché lunedì uno deve iniziare, però hai iniziato e sei lontano dalla fine del weekend. Pensieri positivi al 335 310 25, la nuova di Lorenzo Salvetti.
1: Siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

Mahmood Bar, sono le 7:11 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e finalmente Mahmood è tornato in Italia perché aveva deciso per un breve periodo di andare a Madrid, di stare un po' in Spagna. Noi pensavamo a fare nuova musica, invece probabilmente voleva solo un momento per se stesso, invece è stato avvistato a Milano, a Bemus Mahmood, ancora un'altra volta. Per fortuna speriamo adesso che torni in studio, perché è un bel po' che manca la sua musica. Io ancora me lo ricordo in quell'esibizione pazzesca tipo Super Bowl al Festival di Sanremo. E chi se la dimentica? Cioè, Iete, la nuova.

0: che bella vita.
1: Angelina Mango e Ariete, che bella vita. Sono le 7:14 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Che bella vita, dovremmo dirlo più spesso e dovremmo ricordarcelo più spesso, perché siamo in una fase, secondo me, un po' lamentosa dell'esistenza umana. E tu, questo non va bene, questo non va, quello non funziona. Invece la vita è bella, lo è davvero. C'è Bader Pumps.

stupida sfortuna. Fulminacci, sono le 7:20 su Radio Z, e Fulminacci giusto 3 giorni fa ha concluso il suo primo tour. Anzi, non è vero, non era il primo tour, perché il tour ne aveva già fatti, però quello un po' più importante, quello della consacrazione alle orecchie, agli occhi del grande pubblico, ed è considerato una delle pene più straordinarie delle sue, della sua generazione. Mi faceva molto ridere sentire ieri un'intervista di Ariete che diceva: ma come, io e Fulmine usciamo insieme tutti i giorni? Ma in che senso? Cioè, loro due proprio escono insieme, sono molto amici, si vanno a fare la birretta serale, quindi immaginate, un marciapiede in cui si incontrano Ariete e Fulminacci. Non so, era un'immagine molto carina, mi piacciono insieme. Viaggio Antonacci Safe, spirituale.

ragione, Biagio Antonacci, sarà la musica a cambiare il mondo. Questa volta insieme a Safe, Spirituale. Sono le 7:23 su Radio Z ed è molto divertente, ma non stento a credere che Safe sia salito, perché si dice così in gergo, sul brano di Biagio Antonacci e abbia scritto la sua strofa al volo. Cioè, a quanto pare sono andati su e ha scritto in 5 minuti, era tutto pronto, andiamo. Bello, bello vedere due generazioni a confronto. Che vedo la graziosa

Dolomite e Salmo, sono le 7.30 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo amore che è praticamente un combattimento, una battaglia continua, devastante, senza esplosione di colpi. E ho scoperto che il Kumite è in realtà una delle tre componenti fondamentali dell'allenamento del karate ed indica letteralmente il combattimento sul tatami. È una cosa complicatissima. Allora, io sono ho proprio molto stima per tutti quelli che riescono a fare questi sport associati alla lotta e al combattimento, che hanno tra l'altro delle regole molto severe, cioè non è così semplice, do due pugni, no, ogni disciplina ha le sue. E ne ho scoperto tantissimo guardando Fisico d'Italia, che è questa serie Netflix in cui VIP e persone normali, grandi atleti, anche olimpionici, si sfidano su prove fisiche, e i lottatori sono i più difficili da buttare giù, in tutti i sensi. C'è Annalisa, la nuova amica

0: Måneskin, Zitti e Buoni, sono le 7.38 su Radio Z e questo è il brano che li ha portati dal palco dell'Ariston all'Eurovision, al mondo intero. Bravi Måneskin, sappiamo che state per tornare.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Le 7.40 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la città migliore del mondo, secondo le ultime statistiche, sarebbe New York, la grande mela. Io ci sono stata e posso dirvi che è veramente qualcosa di unico, soprattutto perché ogni stradina, anzi stradona, perché di stradine piccole ce ne sono veramente poche, ricorda le scene dei film, sembra una fotografia continua di qualcosa che abbiamo già visto, che però dal vivo ha una magia completamente diversa. Qual è secondo voi il posto più bello in cui siete stati in assoluto? Quello che portate nel cuore, in cui vorreste vivere, poi uno non lo fa per tanti motivi. 335 30 10 25, non mi innamorerò. Io non mi innamorerò.

0: bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Vi vedo bed in giro a fare festa, Pucio miei Cristi, non mi innamorerò, è viralissimo. Sono le 7.42 su Radio Z e mi state scrivendo i vostri posti del cuore. È arrivato Siviglia, è un posto magico, non sono mai stata, però tutti ne parlano benissimo. 335 30 10 20

0: like.
1: Maracca segue Insta Love, sono le 7.49 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e i vostri posti del cuore. Buongiorno Carolina, la mia città preferita è Roma, infatti ci vivo. Il mio posto del cuore è il parco di Monte Ciocci, ci andavo sempre con la mia ex. Infatti da quando ci siamo lasciati nessuno di due ci è più andato, chissà se ci torneremo insieme. Ma questo non è un Insta Love, questo è un amore finito però possibilista. C'è una possibilità di un coming back e la speranza di tornarci insieme. Io quello che posso fare è augurarvelo. Buongiorno Radio Z, città del cuore Torino, tra qualche anno andrò anche ad abitarci. Particolare Torino come scelta, eh? C'è anche un Madrid, un Barcellona, guardate che vi leggo tutti. C'è anche Ernia, dedica la nuova.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia dedica, sono le 7.53 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e i vostri posti preferiti. Ho lasciato il cuore a Cracovia, ci tornerei altre infinite volte. Repubblica Dominicana e Cuba, tra i posti più belli mai visti. Parigi, la città del mio cuore, anche del mio. Non lo so, se la giocano molto New York e Parigi, dipende dalle stagioni dell'anno, perché New York secondo me in autunno e l'estate, vi sorprenderò, è perfetta. Parigi mi piace in tutti i mesi invernali, anche se fa un freddo, amici miei. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Post Malone Chemical, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e il nostro Posti amico di quartiere. Se siete appassionati di Post Malone e di Formula 1, sappiate che suonerà al Formula 1 United States Grand Prix di Austin in Texas il 24 ottobre, concerto attesissimo soprattutto perché ha rinviato recentemente un tour in Australia. Non so se sareste andati, io fino a laggiù non ci posso arrivare, però lo vorrei tanto vedere suonare live, è uno dei miei preferiti in assoluto. Buongiorno, sono le 8.

Ah, la paranoia, Goia, sono Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z e sono le 8 e 3 minuti. Ecco, la mia paranoia di quest'anno è trovare un costume giusto per una festa di Halloween a tema cinema. Voi pensate che sia facile? Non lo è. Vi piace mascherarvi soprattutto? Raccontatemelo al 335 30 10 25. Io non sono capace. Earrings.

0: potrei cantartele.
1: Ultimo, i tuoi particolari. Sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Mi scrivete: buongiorno Z, mi piace mascherarmi da me ogni mattina. Quello piace anche a me. Però in realtà ci stiamo avvicinando ad Halloween e si sa che ci sono molte feste in costume. Io le odio, soprattutto odio le parrucche sintetiche in testa, una cosa che non posso proprio sopportare. A voi piace vestirvi? Ma quest'anno avete deciso di trasvestirvi da qualcuno, da un personaggio noto, qualcuno che vi piace, uno dei film? Fatemelo sapere al 335 30 10 25 che vi copio l'idea. C'è mai Bosworth Waits. Let's go.

Miley Cyrus ha deciso di diventare solo Miley, lei se lo può permettere. Bus Persuades, sono le 8:13 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. E chi ama la festa di Halloween e chi invece proprio non gli va giù. Io detesto Halloween perché ha completamente fatto dimenticare la festa dei morti, mai festeggiato e non ho intenzione di festeggiare, però mi piace travestirmi a carnevale e lo faccio sempre. E vabbè, uno si traveste quando vuole. Io ho bisogno di suggerimenti al 335 30 10 25 da che cosa ci vestiamo quest'anno. È un disastro, veramente. Thanks and me. Sfere basta.

insieme a Calcutta, Rolling Stones e The Colors. Sono le 8:19 su Radio Z con Carolina Russi, Pettinelli, i costumi da Halloween. Adesso io vorrei ringraziare davvero tutti quelli che mi hanno scritto. Per esempio, Carolina, buongiorno, se vuoi fare davvero paura travestiti da pompa del diesel. Ciao da Federico. Non sarebbe male. Oppure quest'anno metterò paura le persone con il mio completo da semaforo umano. Ecco, tutte ottime idee. Devo dire, io puntavo a qualcosa di più semplice. Magari, non so, la principessa Disney con la gonna larga, i brillantini, Trilli di Peter Pan, Pocahontas. No, no, invece voi la pompa del diesel. Vabbè, non posso discutere i vostri gusti, però posso cercare un costume carino. Perché si deve essere spaventosi per forza Halloween? Io non l'ho mai capito. Voglio fare come le ragazze di New York e trovare la scusa per vestirmi in modo carino. Ecco, lei è molto carina, molto brava, e questo brano ha conquistato le classifiche country battendo ogni record. Ella Langley, She's in Texas.

Shoes in Texas, Ella Langley. Sono le 8:23 su Radio Z e questo brano che ha conquistato le classifiche americane a tal punto da battere All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Non ci crederete, ma è così, anche perché il country negli United States of America hanno praticamente ha un mercato a parte, per cui a noi arriva molto ma molto più lentamente. Avete presente Taylor Swift? Ecco, lei ci ha messo tantissimi anni, addirittura lei aprì Emma Marrone anni fa a Milano. Il country arriva in ritardo, ma quando arriva, arriva. Cioè, Elisa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8.31 su Radio Z. Non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi 500.000 di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Il presidente Macron ha convocato il governo e ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni si contano oltre 1.000 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Intanto Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui in una nota ufficiale il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. Il tema potrebbe essere al centro di una prossima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027 su consiglio del suo staff medico. Si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro e lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Per ora è tutto, le news tornano più tardi. Ascoltiamo il meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con un cambiamento, una nuova perturbazione, questa volta atlantica, interessa le regioni di nord-ovest, dunque cieli nuvolosi con piogge soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, entro sera anche su Lombardia, Emilia e Toscana, per il resto sole alternato a nubi, ancora residui disturbi inizio giornata soprattutto sulla Campania, poi in attenuazione. Dettagli maggiori sulla nostra app e 3B Meteo.

0: Rihanna con Nicki Seven su Three Girls con la Z, mi raccomando, e si scrive con la Z e non con la S, perché è molto diverso. C'è un po' di pubblicità e torniamo subito da voi.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ha

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Le 8.40 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e voi al 335 30 10 25 che mi raccontate le vostre tradizioni, i vostri travestimenti per Halloween. Ciao Carolina, oggi il meteo a Cagliari è più clemente, meno male. Per Halloween non ci siamo ancora organizzati, però l'anno scorso mi sono travestita da Harry Potter e mia figlia da Mercoledì. Quest'anno non saprei, non ci abbiamo ancora pensato, vi ascoltiamo sempre. Ecco, è una strana coppia però quella formata da Harry Potter e Mercoledì Adams. Tutti e due dei personaggi che hanno a che fare un po' col mondo magico, però devo capirli bene insieme. Ora ci rifletto un attimo e capiamo. Napoleone, Cucù Marie,

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Smoking Lil Nas X. Sono le 8.50 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli, e per fortuna Lil Nas X sta bene, perché ci ha fatto prendere un grande spavento. Non so se ve lo ricordate, ma nel corso dell'estate 2025 era stato coinvolto in un episodio che poi è diventato virale, perché era stato fermato a Los Angeles lungo Ventura Boulevard, che fa molto figo a dirlo così, e poi praticamente da quattro poliziotti, perché camminava mezzo nudo per la strada in visibilmente alterato. Invece adesso, diciamo, si è dichiarato non colpevole, l'accusa è quasi caduta, si è ripreso e ha parlato molto di salute mentale. Insomma, ha trasformato questo episodio in delle cure personali importanti, e soprattutto anche in un messaggio importante per i più giovani. Jimmy Neyro.
1: Bye.

0: Allora, Jimmy Nairo, sono le 8.52 su Radio Z con Carlo Russi Pettinelli e il vincitore del premio FIMI a Radio Z Future Hits Live, perché come artista emergente è quello che è entrato più alto in classifica e ci è rimasto. Premio vinto, prima pensate da Anna e poi da Rari dal Tacco. Per cui possiamo dire che porta bene? Lo diciamo. C'è anche settembre, lentiggini.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Se quel che ho fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io porgo una rosa al nostro direttorissimo Luigi Provenzani che è appena entrato negli studi di Radio Z, qui in via Virginia Orsini, non sto dicendo niente di nuovo, non mi guardare male, c'è scritto su Google, per cui uno se lo cerca, lo sa, ecco. Allora sarete insieme a lui fino alle ore 9, noi invece ci ritroviamo alle 7 del mattino. Cominciate a pensare per favore che cosa dobbiamo vestirci per Halloween, perché qui si è fatta una certa, e poi se ordino il vestito non mi arriva più, quindi avete un compito, domani alle 7 ci ritroviamo e capiamo che cosa mi posso mettere per la festa, più che cosa mi stai levando dalle cuffie, Provenzani. Vabbè, ci ritroviamo domani, buona giornata.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: E si parte, inizia Turbo Z, è mercoledì, è il 7 di ottobre e si inizia come tutti i giorni una nuova puntata di Turbo Z. Grazie a Carolina per il tifo e per queste prime due ore del mattino con Buongiorno Z, la rivediamo domani puntuale a partire dalle 7. Adesso ci sono io che sono Luigi Provenzani, ma per fortuna non sono da solo perché siete e sarete in tantissimi anche oggi. Come? Con i vostri messaggi sicuramente, no, prima di tutto con le vostre orecchie sempre connesse su Radio Z, e poi con queste orecchie che diventano anche messaggi tramite la vostra bocca, tramite le vostre dita e tramite WhatsApp al 335 30 10 25, che è il nostro numero per mettervi in contatto con noi, anche via SMS va benissimo, state tranquilli, e magari usiamoli anche questi occhi, il naso meglio di no, però usiamoli per guardarci in radiovisione. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky e tra tifi vari si parte con le Lecchezzai.

0: E loro sono le Cazzai con Animal su Radio Z. Buongiorno, questo è Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Buongiorno Enrico da Padova, sempre connesso su Radio Z, a Beatriz dalla Liguria, dove piove tanto quest'oggi effettivamente. Come mai, Beatriz? È arrivato purtroppo l'autunno, lo stiamo vivendo, dai, che tanti l'hanno desiderato e aspettato, quindi ci fa molto piacere da certi punti di vista la pioggia, non troppa però, dai. Ciaiello, te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che in me brilla, anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Fedez e Clara, scelte stupide su Radio Z alle 9:10 minuti con Luigi Provenzani con voi, anche grandi saluti che arrivano nel traffico di Napoli, ciao come sempre, non so il tuo nome effettivamente, conosco bene la tua voce che arriva nei vocali ma non ho mai saputo il tuo nome. C'è Silvia invece che dice che a Sestri Levante è tutto bellissimo oggi, grazie per la vostra compagnia, grazie a te per la tua cara Silvia. Buongiorno da Milano da Marius e Manuel, buongiorno a voi ragazzi e seguiteci anche con la RTL 102.5 Play perché arrivano Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Questa è Il Sole. Giù perché lì

Ed era il sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci qui su Radio Z. Tra l'altro ci sono venuti a trovare proprio Uelo, Alvaro Soler in Collettivo Z. Trovate la loro intervista completa su RTL 102.5 Play, il nostro portale gratuito, e trovate tutte le nostre interviste, anche quella di ieri ad Eddie Brock, che ha presentato due date del nuovo tour, e lo aspettiamo ovviamente sempre con Radio Z al suo fianco. Ci sono i BTS, ci spostiamo in Corea, questa è Normal.

0: Achille Lauro 1990 su Radio Z alle 9:20 minuti. Questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani. C'è Claudia che dice: io insegno alle scuole superiori e da ieri ho dovuto cambiare scuola. Nuova corsa, nuovo giro, affrontiamo la nuova avventura con motivazione e sempre gratitudine. Vi ascoltiamo sempre comunque. Grazie Claudia, ci fa piacere tanto essere al vostro fianco anche in occasione di cambiamenti, un punto fermo che rimane, no? Penso anche a chi cambia città, magari si trasferisce all'estero e ritrova su Radio Z, anche grazie all'app RTL 102.5 Play, quelle note che sono familiari, che ricordano casa o ricordano la propria vita, le proprie abitudini anche davanti a un cambiamento. Come questa, c'è 22 Simba, ne vale la pena magari cambiare, no?
1: Tu mi hai preso a buona

Tappo anche alle aggrade anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

meglio dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

22 Simba, ne vale la pena alle 9:24 minuti su Radio Z. Bell'argomento che avete instaurato praticamente da soli al 335 30 10 25, così en passant. Io credo che i cambiamenti siano positivi. Se tu cambi e vai in un posto che ti piace e che ti trovi bene, non ti peserà di sicuro, anzi sarai sollevato. Vedi la forza del cambiamento? C'è Ariana Grande, questa è Petal. Jennifer's

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori registriamo code per 4 km tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord verso Pescara e 1 km di coda dovuto a un incidente tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Sempre su questa autostrada altri lavori causano code per 1 km tra Pedase e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Lombardia, un altro incidente, la causa delle code di 2 km sulla 4 Milano-Brescia tra la A50, la tangenziale esterna di Milano e la tangenziale est verso Milano, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi fino a 30 minuti in direzione di Milano tra Monza e Cormano e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Sulla A10 Genova Ventimiglia, a causa di un incidente, 2 km di coda tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia, mentre sulla 7 Serra Valle Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, da Rose Villain, la nostra, una delle nostre mamme preferite, qui su Radio Z, alle 9:38 minuti. State qui, mi raccomando.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Le 9:39, questa è Radio Z, buon mercoledì, è il 7 di ottobre, piove su gran parte d'Italia, arrivano messaggi da sud a nord con le prime, con piogge autunnali. Giustamente entriamo nel vivo sempre di più di un'estate che abbiamo ormai lasciato alle spalle e dimenticato. Se non vi trovate in uno dei quei luoghi, non dico esotici, no, però comunque abbastanza caldi, lungo il mare magari, e qualche isola un pochino più al caldo, è un sogno per tanti, giustamente. Giustamente. E pensiamoci così, serenamente, come cantano Giuli e Brescia qui su Radio Z.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sono Giulia e Bresce con Serenamente su Radio Z, le 9:42 minuti che ce la fanno prendere a bene. Servono canzoni che ci rilassano un attimino, soprattutto quando abbiamo momenti down, ma anche quando abbiamo momenti eccessivamente up, che andiamo forse troppo di fretta, e quindi dobbiamo capire che il tempo comunque ha il suo scorrimento naturale, no? C'è Saif. Che bella.

Bad Bunny, questa è Nueva Yola alle 9.49 su Radio Z, con voi al 335 30 10 25, la musica di Bad Bunny che è arrivata anche a Milano in quest'estate 2026, è arrivata quindi in Italia, si è respirata dal vivo assolutamente con un grande successo. Poi purtroppo c'è stata anche un po' di pioggia, ma quello ce lo lasciamo alle spalle e cerchiamo di ricordare quanto di bello c'è stato in quel gran concerto. Questa è Radio Z e ovviamente i vostri messaggi sono al centro per sapere che state combinando in questo mercoledì 7 di ottobre. Lo vogliamo sapere, ci facciamo i cavolacci vostri. Noi ci mettiamo la musica, lo facciamo gratuitamente come sempre. Ci sono Marracash e Guè, questa è Casini.

Marrakesh e Gue, questa è Casini alle 9.53 minuti in questo mercoledì 7 di ottobre. Ne avete già combinati di casini stamattina? Fatecelo sapere se vi va. C'è Praci, questa è Broken World alle 9.53 qui su Radio Z in Turbo Z.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Angelina Mango, La Noia su Radio Z alle 9.59 in questo mercoledì 7 di ottobre. C'è anche la nostra amica Bea che ci dice giustamente: con queste canzoni oggi mi scaldo, e mi sembra giusto, è il risultato migliore per noi di Radio Z, che vi scaldiate con la nostra musica, vi emozioniate, che non è che così che si dice tra l'altro, però facciamo una forzatura della lingua italiana proprio per esprimere ancora meglio questo concetto. Possiamo inventare nuove parole? Chi ce lo vieta? Scusate, Le 10 in punto, buongiorno!

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Le bugie di Shiva su Radio Z alle 10:03. No, è bugie, non è che si è messo a raccontare bugie su Radio Z, perché poteva sembrare, da come l'ho detto. No, no, no, la nostra musica. Naturalmente c'è Sasha, che oggi fa 28 anni, in cantiere con Tommaso. Sono idraulici e li salutiamo. Un augurio.

0: Ed era Summer con Back to Friends su Radio Z. Prima ancora c'era 100.000 carie con monete e bottoni. Tante scoperte che vi facciamo fare qui su Radio Z, naturalmente in Turbo Z, anche con Luigi Provenzani, che sono io, in questo spazio che va dalle 9 alle 11 e in cui siete protagonisti come sempre voi. Al 335 30 10 25 c'è Fabrizio, che su Back to Friends ha ritrovato la forza di affrontare la giornata. Dice: stavo seduto al bar col caffè finito da 15 minuti e ha detto ok, devo ripartire. Questo è un po' il senso che ci raccontava in un messaggio vocale. C'è Tedua con Blue su Radio Z.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Blue, c'è Tedua su Radio Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani a tutti voi che ci state scrivendo al 335 30 10 25. Magari con Blue vi siete ispirati nella vostra giornata. È sempre bello scoprire come la nostra musica colora le vostre giornate. In questo caso è pure un colore blu, quindi Hesitate.

Voce Madame su Radio Z alle 10.20. Oggi ragazzi appuntamento speciale, alle 16 vengono a trovarci Irnawa e il regista Jacopo Rossini in Collettivo Z per raccontarci un progetto davvero speciale. Allora, tutti connessi a partire dalle 16, anche in streaming mi raccomando su RTL 102.5 Play se preferite, o anche in radiovisione. Siamo al 266 della vostra TV, al 735 di Sky, quindi mi raccomando. Ah, poi potete recuperarla anche su RTL 102.5 Play, dove potete anche vederla live in streaming, quindi insomma avete tutte le possibilità del mondo. C'è Cesare Cremonini, Paparazzi.

di più. Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Z, alle 10:23 minuti. Aspettiamo, amateur, questa title track del nuovo album di Cremonini con Salmo, naturalmente, registrata negli iconici Studio 13 di Londra. Non vediamo l'ora, ragazzi. Ci sono Steve Edwards e Planet Funk, questa è Rewind My Mind.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z. In Israele cerimonie di commemorazione anche oggi a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone e 251 vennero prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto nel sud del paese. Cambiamo argomento. Alla Camera dei Deputati in corso le dichiarazioni di voto in vista della fiducia sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla consulta. Domani previsto il voto finale. In Francia restano sospese fino a venerdì le lezioni nei licei. La decisione è stata presa dal governo francese nel terzo giorno delle proteste studentesche che stanno infiammando il paese. Intanto il ministro dell'Interno ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le manifestazioni dopo il caso del 14enne che avrebbe perso una mano a causa proprio di un ordigno sparato dalla polizia. Infine il calcio. Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina. È stato un grandissimo orgoglio per me vestire questa maglia, ha dichiarato. È tutto per il momento, c'è il meteo e poi la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con un cambiamento, una nuova perturbazione, questa volta atlantica, interessa le regioni di nord-ovest, dunque cieli nuvolosi con piogge soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, entro sera anche su Lombardia, Emilia e Toscana, per il resto sole alternato a nubi, ancora residui disturbi inizio giornata soprattutto sulla Campania, poi in attenuazione. Dettagli maggiori sulla nostra app e 3B Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi viaggia verso Bari, 4 km di coda in diminuzione per lavori nella galleria Solagne. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per lo stesso cantiere in direzione Ancona, 1 km di coda in diminuzione tra Pescara Nord e Pineto, qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre su questa autostrada in direzione di Bari tra Ortona e Lanciano, 1 km di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale e traffico su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Da sola in the night, Takagi e Ketra con Tommaso Paradiso ed Elisa, era il 2017. Voi ve lo ricordate cosa stavate facendo di bello nel 2017, 9 anni fa?
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
0: Ed è proprio questa la vostra radio, Radio Z, alle 10:39 minuti ci sono io, che sono Luigi Provenzani, e quando andiamo indietro a pensare cosa stavamo facendo e chi eravamo, magari 9 anni fa ci tornano in mente, anche grazie alle canzoni, situazioni che abbiamo vissuto, magari ansie che provavamo, o anche momenti di grande gioia.

gioia. Se vi va di condividerli al 335 30 10 25 noi siamo a vostra totale disposizione come sempre. Questa però è di quest'anno, è quella di Karol G e Bruno Mars, si chiama Still.

Still, Carol G e Bruno Mars. Beh, c'è magari che ancora qualcuno che ancora si ama, no? Dal 2017 a oggi, perché parlavamo del pezzo dei giornalisti, no? Da sola in the night. C'è chi ci dice da Sanremo che 9 anni fa succedeva qualcosa di importante. Non ve lo spoilerò.

E mille pare Gali Bad Times alle 10:49 minuti su Radio Z. E non vi ho spoilerato che 9 anni fa la nostra amica che ci ha mandato un bel messaggio vocale dice si stava laureando più o meno in questi giorni. È bello poi ricordare quando erano 9 anni più o meno esatti, cioè erano i primi giorni di ottobre del 2017. Bello quando condividete con noi i vostri ricordi, ci fa tanto piacere. C'è Ultimo per voi su Radio Z.

Intanto c'è Ultimo su Radio Z alle 10.52 in questo momento dove veramente abbiamo guardato dentro di noi, secondo me. So che l'avete fatto, non nascondetevi, al 335 30 10 25. Qualcuno ce l'ha anche confessato, effettivamente. Noi siamo qui anche per questo, siamo un po' il vostro diario digitale. Samurai J, Flamenco Paranoia per voi su Radio Z.

0: Tame Impala e Jenny su Radio Z con Dracula a chiudere con il suo remix le due ore, anzi il loro remix, le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo mercoledì 7 di ottobre, quando è arrivato il momento di dare la linea e la parola a Mario Vai, che vi terrà compagnia con Destinazione Z per le prossime due ore, quindi vi lascio in ottime mani e vi auguro di passare uno splendido mercoledì. O ci rivediamo domani puntuali a partire dalle 9 con Turbo Z, quindi mi raccomando, buona giornata e buona musica.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 11, buongiorno.
2: Destinazione Z.
1: Allacciate le cinture di sicurezza, si parte anche oggi precisi e puntuali, le 11 in punto sul cronometro di gioco. È mercoledì 7 ottobre, questa anche oggi è Radio Z accesa per tutti quanti voi, ma soprattutto questa fino alle 13 è Destinazione Z. Io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, fino alle 13. Ovviamente tenete sempre accesa la nostra radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e c'è anche l'app, mi raccomando, è gratis ed è piena zeppa di contenuti esclusivi, si chiama RTL 102.5 Play, scaricatela. Se per caso volete raccontarmi cosa combinate in questo mercoledì mattina, beh, segnatevi il nostro numero 335 30 10 25, sono molto curioso di sapere cosa state combinando in questo 7 ottobre. Ebbene, partiamo subito con una bellissima novità firmata Giorgia, c'è la sua Parafulmini, vai!

0: con te.
1: Il nuovo singolo di Giorgia Parafulmini, contenuto nell'edizione speciale del suo album G, chiamata appunto G più 1, che vede una raccolta di brani inediti nati dalle emozioni vissute durante l'ultimo anno e durante il suo tour. Arrivano Emma e Fabri Fibra.

Ma che bello ritrovare su Radio Z questo brano del 2022, Camila Cabello assieme a Ed Sheeran, Bam Bam, le 11:11 qui in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Un saluto a Terry da Pesaro che ci ascolta mentre lavora. Un abbraccio Terry, grazie per essere sempre lì sintonizzata su Radio Z. E allora arriva un'artista siciliana che devo dire è molto molto interessante, si chiama Anna Castiglia e arriva con il suo singolo Niente di me.

0: meraviglia, Anna Castiglia, niente di me, alle 11:15 minuti, La libertà di perdersi e contraddirsi. Veramente un bel brano che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 11:15 minuti. Questa è Destinazione Z che vi accompagna fino alle 13, direttamente fino alla pausa pranzo. E allora arrivano loro, Frida Martini assieme ad Eddie Brock, che ieri è stato nostro ospite a sorpresa in Collettivo Z. Ci ha raccontato anche qualche bella chicchetta. Ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play. Eccoli qui su Radio Z con Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di vita nei radio in questo fottutissimo 2020.

Eccoli là, i pinguini tattici nucleari con la loro Scooby-Doo, riascoltata qui alle 11:21 minuti su Radio Z, loro che si preparano a tornare live, non vediamo l'ora, un live dei pinguini va vissuto almeno una volta nella vita e l'anno prossimo ci accontenteranno con gli stadi, insomma un'emozione incredibile. Nel frattempo su Radio Z, dissolvenza incrociata come fossimo al cinema, dalla musica italiana passiamo alla scena internazionale con una vetta assoluta, sta dominando le classifiche, è tornata con questa bella novità, stiamo parlando di lei, della Taylor Swift, arriva Passion Zero.

0: Generations Zero, Taylor Swift, Taylor e ancora Taylor, è ovunque, domina la scena musicale. Le 11:25 minuti l'abbiamo riascoltata e ritrovata qui su Radio Z. Peraltro, visto che sono un cinefilo accanito, lasciatemi anche un po' di enfasi sul videoclip che magari avete visto al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Peraltro, bellissimo videoclip, sembra veramente un cortometraggio, un film, per la qualità, ma anche per i due interpreti che avrete visto, che sono Colin Farrell e Dakota Johnson, entrambi stupendi in questo bel videoclip che accompagna questo brano di Taylor Swift. Arriva Jimmy Nairo, la sua Splinter Cell.
1: Guarda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari, 1 chilometro di coda, anche qui la tendenza alla diminuzione per lavori in galleria. Traffico che scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per lo stesso cantiere, 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordo che sulla 26 dei Trafori, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Meina è chiusa in entrata verso Gravellona ed in uscita da Genova fino alle ore 17 del 18 di ottobre. È tutto, buon viaggio!

0: Iconica, Mahmood era la sua Soldi, le 11:39 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

E allora eccoci qua su Radio Z, Destinazione Z con Mario Vai fino alle 13. Allora, non so se avete già fatto una passeggiata nella nostra pagina Instagram Radio Z Off. Beh, fatelo e seguiteci, perché trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. E oggi ovviamente abbiamo riportato della notizia del ritorno sulla scena di Elodie, previsto per il 2027 con un tour annunciatissimo, e poi due progetti musicali a cui sta lavorando. Insomma, non vediamo l'ora. Grande Elodie, ti aspettiamo ovviamente come sempre. Arriva un'altra grande della musica, c'è Olivia Rodrigo, Stupid Song.

L'infatuazione travolgente è l'irrazionalità, ma anche quello stato d'animo in cui si è totalmente assorbiti da un'altra persona. Era Stupid Song di Olivia Rodrigo alle 11:44 qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai fino alle 13:00.

0: stato tu.
1: Quanto mi piace questo ponte generazionale tra il passato, quello meraviglioso della musica italiana, e il presente. In questo caso Nerissima Serpe assieme a Fritu hanno preso un brano storico di Vasco Rossi, Ridere di te, e lo hanno attualizzato e soprattutto gli hanno messo dei riflettori contemporanei addosso, e il risultato è che magari qualche giovane ragazzo che segue Nerissima Serpe e Fritu e non conosceva questo brano adesso lo conosce. Devo dire, operazione perfetta, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 11:50. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, e arriva un altro bel binomio tra grandi della musica italiana e musica presente. Ci sono Biagio Antonacci e Safe.

Sì, sì, ci piace questo bel binomio. Biagio Antonacci assieme a Safe. 11 e 53 minuti, questa è Radio Z. Grazie a tutti quanti voi che ci ascoltate. Un saluto al nostro amico o alla nostra amica che non si firma al 335 30 10 25 che ci ascolta mentre è sotto la doccia. Beh, mi piace. Radio Z ci accompagna sempre e comunque. Allora restate lì perché H24 c'è la nostra musica.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: È uscito ieri il suo primo romanzo, Nessuno ci insegna a cadere, romanzo che lui ha voluto firmare con il suo nome vero, reale, non con il suo nome d'arte, Andrea Emanuele Brasi. Lo abbiamo riascoltato qui con il nome di Bresh, con la sua Torsida. È bello perché magari avvicina al mondo della lettura tantissimi suoi fan e tanti giovanissimi. 11:59 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa fino alle 13 Destinazione Z con il vostro Mario Vai, state lì. Mezzogiorno.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Primo estratto del settimo album in studio di Sfera e Basta, Puro Sangue. Abbiamo ascoltato Lontano alle 12:04, prodotto da Drillioner. Peraltro videoclip al 266 del digitale, girato con la presenza del figlio davanti al dipinto dell'ultima scena di Leonardo da Vinci. È stato il primo artista a poter girare proprio lì davanti.

È finita la pace, ma soprattutto è arrivato qui su Radio Z Marracash, le 12:10 minuti. Peraltro lui è in rotazione in queste settimane con il brano Casini in coppia con Gue, un modo per celebrare il loro sodalizio professionale che dura da parecchi anni. E peraltro aggiungo che Casini è veramente una bella chicca, una bella bomba musicale. Arriva un altro grande pezzo cantato da due big della musica italiana, sono Geolier assieme ad Achille Lauro, che si sono uniti per noi.

Una ballad d'amore urban e malinconica, un racconto notturno, anche un po' nostalgico, fatto di ricordi, distanze, quei sentimenti difficili da lasciare andare. E unisce brillantemente la scrittura teatrale ed emotiva di Achille Lauro con quella sensibilità un po' più diretta di Geolier. Era per te, anzi scusate, per noi, mi sono distratto, stupendo brano che abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Nel frattempo passiamo alla musica internazionale con Olivia Dean.

È il sound di Fra Quintale, la sua aranciata, le 12:21 minuti qui su Radio Z. È mercoledì, è 7 ottobre e siamo sempre in diretta, ovviamente su Radio Z, in destinazione Z, con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora, importante oggi alle 16 da non perdere l'intervista in Collettivo Z con Nicolò Giustini, che appunto intervisterà Rnava e il regista Jacopo Rossini. Da non perdere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Se siete in giro potete seguirla sull'app di RTL 102.5 Play con la nostra radiovisione streaming, oppure ritrovarla poi dopo in podcast e riascoltarla quando volete, così come tutte le interviste e gli ospiti che passano qui per Radio Z.

programmatore musicale Alessio Valentini e tutta la squadra che organizza la lineup musicale che trovate ogni giorno qui su Radio Z, da David Guetta, Shine alle 12:24, questa è Destinazione Z con Mario Vai fino alle 13. Allora potete andare su Instagram, la nostra pagina Radio Z Off, dove trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Questa mattina abbiamo pubblicato una notizia che riguarda Achille Lauro, che ha fatto un'opera bellissima. Volete sapere cosa? Beh, andate su Instagram Radio Z Off e trovate tutto. Arriva Anna White, Girl Wasted.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, buona giornata da Mario Vai. In apertura, in Israele cerimonie di commemorazione anche oggi a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone e 251 vennero prese in ostaggio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, ha scritto il capo dello Stato Mattarella, che ha definito anche di intollerabile gravità la risposta di Tel Aviv nei territori palestinesi. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, si legge in una nota di Palazzo Chigi della Premier Meloni. Siamo alla cronaca, il caso Garlasco. In un'intervista Porta a Porta Andrea Sempio è tornato a parlare delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato, ha affermato, sottolineando di ritenere giusta la condanna di Alberto Stasi. Chiudiamo il calcio, si terranno probabilmente il prossimo 14 dicembre le elezioni per la FIGC. Ieri la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità per affidare il ruolo di commissario a Giovanni Malagò. Il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Attenzione, perturbazioni in arrivo sull'Italia, riporterà un po' di autunno sul nostro paese con delle piogge in arrivo già oggi al nord-ovest, questa sera anche in Toscana e al nord-est. Vi segnalo qualche piovasco anche lungo la fascia costiera di Lazio e Campania. E domani acquazzoni temporali al centro-nord, il sud per ora resta in attesa. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Masone ed il Bivio, con la 10 Genova-Savona per chi è diretto verso Genova. 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un'auto che ha sbandato, il traffico defluisce su una sola corsia. Ed ora sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria rimosso, traffico che scorre su tutte le corsie. Sulla la 1 panoramica è chiusa in direzione di Bologna fino alle ore 18 per lavori in galleria. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. E sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordo che sulla 26 dei trafori per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Mena è chiusa in entrata verso Gravellona ed in uscita da Genova fino alle 17 del 18 ottobre. Buon viaggio.
5: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Era Lazza la sua cenere alle 12:38 minuti. Un saluto alla nostra fan numero uno, Gina La Tarantina, che ci segue come ogni giorno. Grazie per il tuo affetto, Gina. Allora, piccolo break, ma torniamo subito perché la musica non si ferma mai.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Mi verrebbe da dire che bella vita che fanno gli ascoltatori di Radio Z. Ogni giorno bella musica, ovviamente tutto il meglio dalla scena internazionale, ma soprattutto quella nazionale, ma soprattutto che bella vita è il singolo con il quale è tornata sulla scena musicale lei, che è venuta ospite la settimana scorsa proprio qui dove mi trovo io in questo momento negli studi romani in Collettivo Z. Sto parlando di Ariete con Angelina Mango. E allora è proprio il caso di dire che bella vita.
5: Quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come fre-

Ariete in coppia con Angelina Mango, che bella vita. 12:43 minuti, allora non ho neanche avuto il tempo di annunciarlo che già mi state scrivendo al 335 30 10 25 quello che mangiate per pranzo. C'è Michela che mangia la lasagna. Beata te, Michela, dammene un pezzetto. È tutto

Era Calcutta, 2 minuti, 12 e 49 minuti, tratto dal quarto album in studio di Calcutta, Relax, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Peraltro, visto che manca poco alla fine di Destinazione Z, volevo ricordarvi che domani, 8 ottobre, esce nelle sale L'Estranea di Paolo Strippoli, un film horror incredibile firmato da un giovanissimo italiano con Romana Maggiora Vergano, con Adriano Giannini, con Jasmine Trinca, con Valeria Colino, insomma, Valeria Bruni Tedeschi, veramente da non perdere. Quindi da domani nelle sale, peraltro è anche il film che ci rappresenterà agli Oscar, quindi tutti a fare il tifo per Paolo Strippoli. Ci sono Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: La mia bed in festa, Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, da TikTok a Radio Z in un attimo. Alle 12.51 minuti, questa è ancora Destinazione Z, andiamo avanti fino alle 13, lo sapete. Tanti messaggi al 335 30 10 25. Allora, dopo Michela che mangiava la lasagna, beata lei, arriva anche un'insalata a noci, gorgonzola, radicchio e funghi. Ma io devo venire a casa vostra, ragazzi, avete delle idee clamorose? Questa me la segno, anche perché io sono un grande fan delle insalatone. Arriva Somber, My Body Isn't Ready.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi, sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: ciliegina sulla torta di oggi, qui in Destinazione Z per chiudere, affidata a Knight la sua forte 12.59 sul cronometro di gioco, triplice fischio dell'arbitro. Allora torniamo domani con Destinazione Z, ovviamente sempre puntuali dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai. Adesso arriva lui che ha vinto il premio come più bello di Cernusco sul Naviglio e di tutto il territorio della Martesana, lui che è il più bello di tutto il Nord Italia, signore e signori, Davide Guerra con voi fino alle 15. Ciao a tutti voi e viva Radio Z.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Siamo al giro di boa del giro di boa, cioè il mercoledì è un po' il giorno che sancisce la metà della settimana e le 13 è l'orario che sancisce la metà quantomeno della giornata lavorativa, vediamola così. Come va, come state, tutto bene? Se volete dire la vostra al 335 30 10 25 sentitevi liberi di farlo. Io ringrazio Mario Vai e saluto tutti gli amici di Cernusco sul Naviglio che ha citato lui così dandomi questo premio immeritato, e comunque ringrazio lui e Cernusco sul Naviglio, tutti quanti coloro che sono all'ascolto. Se ci siete, anzi fatevi sentire, giusto perché siete stati citati, allora andavo mi piace sentire se c'è qualcuno da quelle parti. Si parte con la protagonista assoluta, la musica c'è Annalisa.

Annalisa insieme a Madame, si chiama Amica, è una delle novità di questo 2026 che ovviamente è presente nella playlist di Radio Z come tutte le novità, oserei dire. 13:05, buon mercoledì a voi, saluto chi dovesse essersi collegato in questi istanti, io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete in mia compagnia con anche i vostri messaggi come sempre e soprattutto gli ascoltatori da Cernusco sul Naviglio. Oggi va così, quindi siete particolarmente eccitati. Peggy Gou insieme a Ira Star, woman.

0: 2 insieme a Ross Villain, Oh Mamma Mia, su Radio Z, 13:11. Ricordo sempre che c'è anche la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci dalla TV, che sia a casa sul divano o magari a lavorare o in un bar, in un pub. Anzi, se siete un bar e un pub e diffondete il verbo di Radio Z, fatecelo sapere al 35 30 10 25 che vi mandiamo un saluto personalizzato molto molto volentieri. Qualcuno da altri tempi l'avrebbe definita una dedica, proprio come il titolo della canzone di Ernia, che è dedicato alla sua dolce metà, che è diventata sua moglie. Sapete che si sono sposati qualche settimana fa, allora l'ascoltiamo insieme.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia, 13:15 minuti su Radio Z. E cosa importante che devo dire, sapete perché, lo devo dire a modo mio soprattutto, è di scaricare l'applicazione RDL 102.5 Play, perché da lì potete sempre seguirci, ascoltarci, anche recuperare le interviste. Ieri c'è stata Di Brocca ad esempio con Nicola Giustini, trovate già l'intervista sull'app, così come tutte quelle che sono state fatte precedentemente. Insomma, un'applicazione per avere tutto lì e soprattutto la parola magica che diciamo sempre è gratis, che voglio dire, di sti tempi. Audrey Robert.

Noi mi invito a Salamanca, un'altra delle hit di questa estate che ci hanno fatto cantare. Tu cosa fai questa sera? 13 e 21 minuti su Radio Z. C'è un'altra delle canzoni che abbiamo cantato parecchio quest'estate ed è una fusione tra due penne molto particolari. Parliamo di Fabri Fibra da una parte e i Pinguini Tattici Nucleari dall'altra, con questa canzone, come potevamo immaginare, molto bella, scritta a modo loro, si chiama Goya.

E sono proprio i quadri di Goya che hanno ispirato Zanotti in questa canzone, che parla di true crime a tutti gli effetti, e c'è anche un po' un paragone con la musica, dove, come dice Fabri Fibra, se non fai numeri rischi subito di essere fatto fuori, quindi si ritorna un po' al true crime. Jungle, questa si intitola Sunshine su Radio Z alle 13:25 minuti. Buon mercoledì a voi.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese della 1 Milano-Napoli tra Pescara Nord e Pineto. Per chi viaggia verso Ancona, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico intenso. Ricordo che la 1 panoramica è chiusa in direzione di Bologna fino alle ore 18 di questo pomeriggio per lavori in galleria. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Sulla A26 dei Trafori, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Maina è chiusa in entrata verso Gravellona ed in uscita da Genova fino alle ore 17 del 19 di ottobre. Queste le notizie più importanti al momento, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.
2: Let's go.

0: fuori.
1: Da Supreme su Z1338, Blunt Switchland, anche questa che arriva da carattere speciale, infatti la T è un 7 ad esempio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: E 40 minuti su Radio Z, buon mercoledì a voi, 7 di ottobre. Io sono Davide Guerra, come fino alle 15 di questo mercoledì, che come dicevamo sancisce un po' sia la metà della settimana che la metà della giornata, perché l'orario è quasi verso le 14. Adesso si va a fare un giro negli Stati Uniti, in particolar modo in Tennessee, se vi va, perché c'è un artista che si chiama Ella Langley, che abbiamo ritrovato volentieri all'interno della nostra playlist. Anche in questo caso si parla d'amore, un amore, quando dici ho trovato la persona giusta, poi questa persona qua torna in Texas e in realtà resta in Texas, lascia il cuore in Texas o trova qualcos'altro da quelle parti. Chiusi in Texas.

vedi, sono fatti così gli americani. Uno parte dal Tennessee, costruisce una storia d'amore, poi torna in Texas e alla fine choose in Texas, cioè sceglie il Texas. Questo è quello che ci ha raccontato Ella Langley in questa canzone. Sapete dove non accadrà mai questa cosa? Ve lo dico io, in Italia e soprattutto nella zona partenopea. Partenope, Serena Brancale, The Colors insieme a American Cremont.

Si intitola Blue, la nuova di Arcomi insieme ad Elisa. 10 minuti alle 14, alla fine della prima ora insieme, e noi continuiamo a viaggiare nel tempo e nello spazio. Siamo andati prima negli Stati Uniti, abbiamo fatto Tennessee, Texas, poi siamo andati in Campania con Partenope di Merck & Cremont, adesso un po' di blu che comunque ci sta sempre dappertutto, e torniamo a LA con Adela, si intitola proprio Ain't in LA. Sono Radio Z, buon mercoledì.

16:53 ritorniamo anche da LA, da Los Angeles, per ritornare in Italia, ma vediamo anche nel tempo, lo dicevamo prima, stessa cosa che ha fatto anche J-Ax nel suo ultimo album, la title track si intitola Vita, Morte e Miracoli. Morire.

Balla, balla, tu balla un po', lo dice Irama. Questa si intitola Nera, arriva dal 2018 su Radio Z, a pochi secondi alle 14, quindi siamo arrivati alla fine della prima ora insieme, ma non vi preoccupate, ce n'è un'altra, ce ne sono tante altre, non solo con me, ma sempre con la musica di Radio Z, anzi H24, quante ne volete voi, quindi siamo sempre qui a vostra completa disposizione anche per i vostri messaggi. Se vi va di raccontarci il vostro mercoledì in nostra compagnia, 335 30 10 25, sms, whatsapp, sceglietelo voi e poi noi ovviamente condivideremo insieme a tutti gli altri ascoltatori. State con noi anche per la prossima ora. Sono le 14.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora il titolo della canzone ce l'abbiamo, Jimmy Nero su Radio Z ad aprire questa seconda ora. Non c'era modo migliore per iniziarla e ben ritrovati. Saluto chi dovesse essere arrivato a questo istante, magari ha finito il turno di lavoro, finito a scuola, di mangiare, state diciamo spostandovi dalla zona B, la zona A sarà scuola, lavoro, zona B è quello dove andate dopo, e poi ci sarà una zona C, non so, sport, TV, qualsiasi cosa. Noi siamo con voi, c'è Harry Styles.

signori, era il 2018 e il famoso messaggio audio di 8 minuti che veniva mandato e che racconta una felicità in realtà di quando si è innamorati, quella felicità semplice, anche se con un titolo un po' decisamente provocatorio, perché la felicità la definisce un po' così, anche se appunto guardando analizzando un po' il testo la felicità, la bellezza della felicità quando si è innamorati, quando si è giovani spensierati, probabilmente quando non ci sono mutuo, le bollette, quelle cose lì, ecco, quelle che potete godervi se ancora non siete arrivati a quel punto, altrimenti abbracciamoci, siamo tutti insieme, tutti vicini. Napoleone, Cucù, Marie.

Napoleone Cucumari, 14:12 su Radio Z, anche i vostri messaggi 335 30 10 25. Saluto Marco che sta mangiando in questo momento e dopo va a fare il pomeriggio, quindi si torna a lavorare. Buon appetito, goditi il pranzo, anche se dopo c'è il lavoro di mezzo è un po' difficile goderselo al 100%, però poi buon lavoro, così almeno ti abbiamo augurato tutto. Buon lavoro, buonanotte per dopo, almeno se non ci si sente più. Tanto ci trovi qui su Radio Z, Shiva insieme a Geolie, Bad, Bad, Bad.

Taranai con Tango su Z, 19 minuti dopo le 14, e vi ricordo l'appuntamento importante, perché oggi Ernava e anche il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti nel collettivo Z, quindi tra poco alle 16, poco più di un'ora, e con Nicola Giustini. Ovviamente, se volete fare delle domande anche voi, potete farlo al 335 30 10 25. Continuano quindi tutti i nostri ospiti. Ricordo sempre che potete recuperare anche quelli già passati su RTL 102.5 Play.

0: The Cat's Eye, abbiamo imparato oramai a conoscerle molto bene. Questa è Animal, 14 e 22 minuti su Radio Z, sempre con voi, H24. Io sono Davide Guerra e questo è Zetagram, lo spazio che di solito trascorriamo insieme dal lunedì al venerdì. È tornato anche Aiello in questo 2026, lo stavamo attendendo e ovviamente l'abbiamo inserito all'interno della nostra playlist. Si intitola Te l'ho mai detto su Radio Z.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi,

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Z. In Israele cerimonia di commemorazione anche oggi a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone, 251 vennero prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto nel sud del paese. Nuovi elementi sul caso Garlasco: nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi furono eseguiti un test preliminare e uno più specifico per verificare la presenza di sangue. Il primo risultò positivo, il secondo negativo. Intanto oggi l'avvocata di Andrea Sempio è stata in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni definite non rilevanti e preparare la controdeduzione della difesa. Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Matteo Berrettini ha vinto in rimonta all'esordio del Master 1000 di Shanghai battendo in 3 set Kovacevic, l'azzurro numero 46 del mondo, si impone sul punteggio per 6-7, 6-1, 6-4 sullo statunitense e ora affronterà l'altro americano Nakashima. Per ora è tutto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Attenzione, perturbazioni in arrivo sull'Italia, riporterà un po' di autunno sul nostro paese con delle piogge in arrivo già oggi al nord-ovest, questa sera anche in Toscana e al nord-est. Vi segnalo qualche piovasco anche lungo la fascia costiera di Lazio e Campania. E domani acquazzoni temporali al centro-nord, il sud per ora resta in attesa. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, poche eccezioni. Partiamo subito dalla principale, che riguarda la Liguria e la A10 Genova-Savona, dove è chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia per un camion che si è intraversato in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove ci sono 4 km di coda che partono da Arenzano, si può rientrare in A10 a Celle Ligure, dopo aver percorso naturalmente la strada statale Aurelia. Altro tratto chiuso, ma per lavori di ammodernamento della rete, è quello della panoramica tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Riaprirà alle 18 di oggi. In alternativa, nel frattempo, si percorre la A1 direttissima. Code per lavori poi anche sulla A14 Adriatica, tra Pescara Nord e Pineto. È tutto, buon viaggio!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 14:37 minuti, sempre Radio Z in diretta con voi e continuiamo questo mercoledì in nostra compagnia.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Tardici e 38 minuti su Radio Z. Spesso nella musica si parla di calcio e di sport. E allora c'è una parentesi che è successa in questi giorni, che è l'addio alla nazionale per Messi, uno dei calciatori sicuramente più influenti della nostra epoca, della nostra generazione, che ha disputato l'ultima partita con la nazionale. Poi ha dichiarato che è un grandissimo orgoglio vestire questa maglia e è stato davvero emozionante ed è bello vedere poi dei simboli così dello sport e anche quanto lo sport possa emozionare. Davvero molto molto bello. 22 Simba. Tu mi hai preso a buonasera, vesti.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba, ne vale la pena, lo dice lui, 14:42. Siete voi invece all'ascolto al 335 30 10 25. Facciamo gli auguri a Roberta, buon compleanno a te Roberta, tanti tanti auguri.

Mahmood, quando uscì questa canzone Rapide nel 2020, disse che era una delle canzoni più intime, diciamo, che avesse mai scritto, e parla della fine di una relazione e di quella sensazione un po' in cui ti lasci trascinare da quella cosa lì, proprio come ti trascinano le rapide di un fiume quando ci sei dentro. C'è Maluma insieme a Shakira. A proposito di fiumi, rimaniamo sempre più o meno in tema, un po' più leggeri forse, questa si intitola Agua.

Maluma e Shakira insieme, Agua, 14:52 minuti su Radio Z. Da una coppia passiamo ad un'altra che ha anche uno stile musicale decisamente diverso. Parliamo di Angelina Mango

0: Gali, I love you su Z, a chiudere questo appuntamento di Zetagram. Siamo arrivati infatti alla fine di questo appuntamento. Adesso vi lascio in ottime mani, quelle di Nicolò Giustini, che mi porta nelle prossime due ore ospiti annessi e connessi. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 13 per un'altra puntata, quella del giovedì, quindi scavalleremo nella seconda parte della settimana, quantomeno lavorativa. Mi raccomando, restate su Z, non vi sbagliate mai, e buon mercoledì a tutti, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Ci siamo, allora sono le 15, comincia un nuovo appuntamento di Collettivo Z fino alle 17 insieme a Nicolò Giustini in questo mercoledì 7 di ottobre, come diceva il nostro predecessore, mercoledì meno 2 al weekend, giornata staccionata, si scavalla e allora opla! Eccoci qua, sempre più vicini al sabato e la domenica, ma il collettivo non smette mai di stupirvi, perché oggi faremo una bellissima chiacchiera tra le 16 e le 16.30 per raccontarvi di un progetto bellissimo, un EP, che è quello di Rnava, che è un nostro amico, che poi è diventato anche un documentario, quindi parleremo proprio con Rnava, che è il protagonista del documentario, e Jacopo Rossini, che ne è il regista. Noi ringraziamo Davide Guerra per il suo Zetagram, e anche oggi parleremo di sport, parleremo di Messi, perché ieri l'ultima con l'Albiceleste, cinema, musica, come al solito, tante cose, quindi si inizia con Giulia e Brescia, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Brescia, serenamente 15 e 4 minuti ufficialmente comincia Collettivo Z fino alle 17 con Nick Giustini, sempre in radiovisione, due canali, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, ma poi come sempre vi invitiamo a rendere questo collettivo una grande famiglia e lo potete fare al 335 30 10 25, cominciate a raccontarci di tutte quelle che sono le vostre, anzi di tutti quelli che sono i vostri ricordi legati a Leo Messi, perché tra poco parleremo di lui. Stanotte l'ultima partita con l'Argentina, momenti emozionanti per chi ama lo sport, quindi ripartiamo da qua tra poco.

Anche stasera Sfera Ebbasta ed Elodie alle 15:11 minuti su Radio Z nel collettivo in questo mercoledì pomeriggio, che verrà ricordato questa giornata, anzi il 7 ottobre, come The Day After, l'ultima partita di Leo Messi. Belli i vostri ricordi al 335 30 10 25. Prendo questo, leggo questo: è difficile spiegare cos'è stato Leo Messi per un ragazzo di 26 anni a cui non è mai praticamente interessato di calcio. Forse si può racchiudere tutto nell'aggettivo, anzi nel sostantivo in questo caso, bellezza. Leo Messi è stato bellezza. Io aggiungo una cosa, Leo, perché magari non ci starei mai ascoltando, ma credo che in tanti te lo abbiano detto e secondo me lo dobbiamo fare anche noi. Grazie. Grazie perché ci hai fatto affezionare allo sport, ci hai fatto capire che certi valori, il talento, se coltivato in maniera positiva, supera tutti i limiti. Grazie, Leo.

Casini di Marra e Gue alle 15:15 su Radio Z nel collettivo. Vi ricordiamo che dalle 16 alle 16:30 con noi ci sarà di nuovo Ornava, Luca, che abbiamo imparato a conoscere proprio qualche mese fa insieme a Jacopo Rossini, che ha girato un documentario che si intitola proprio Proclamarci Vivi, come il nuovo EP di Ornava, e racconta la sua esperienza in comunità.

0: Una di quelle canzoni che ci ha martellato la testa per tutta l'estate di Jugel, Moving to the Sun, alle 15.20 su Radio Z nel collettivo. Sapete che spesso raccontiamo anche storie che hanno a che fare con il mondo del basket. Parliamo di NBA e parliamo soprattutto di Ariel Ukporti, un ragazzo che a giugno vince il titolo NBA con i New York Knicks e passa ai Philadelphia 76ers. Poi proprio oggi, prima partita di stagione, anzi pre stagione perché non è ancora iniziato il campionato, giochi contro la tua ex squadra e insomma 5 minuti si rompe il tendine d'Achille. Ora noi gli mandiamo un grande abbraccio, però vedete la vita, a giugno eri la persona più felice del mondo, decidi di darti un'opportunità e cambiare aria e poi alla prima va così. Alle volte la sfiga è cieca, ma quando ci vede benissimo, raga, diciamoci la verità. Cioè, Blu, di te tua.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Ehi.
1: Ci sono dei momenti nella vita, dei momenti in cui magari si soffre per amore. Ecco, allora se stavate ascoltando la radio e state soffrendo per amore e vi siete imbattuti in Blu di Tedua, avrete sicuramente provato delle emozioni, perché è un brano che racconta di esperienze che abbiamo vissuto tutti, anche se magari non tutti i nostri partner, le nostre partner avevano gli occhi effettivamente blu come quelli raccontati nel pezzo di Tedua. Vi invito come sempre, soprattutto sui social, perché lì la trovate ovunque, ad ascoltare la versione che lui sta portando in acustico dal vivo, perché è molto molto molto bella, riarrangiata in maniera davvero molto particolare. Sono le 15:24, LB1 su Z.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla Liguria e dalla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Arenzano e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia ci sono 8 km di coda per un tamponamento tra due camion avvenuto in galleria. Si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. In alternativa si consiglia di uscire a Varazze, percorrere la strada statale Adriatica e rientrare in autostrada a Celle Ligure. Cambiamo versante, andiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete in entrambe le direzioni, verso sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Ortona e Lanciano, verso nord tra Val di Sangro e Lanciano, tra Grottammare e Pedaso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.

0: Le 15.37 su Radio Z nel collettivo c'è il battito di Fedez e ci siete voi al 335 3010 25. Ciao Greta che sta tornando a casa ascoltandoci e in più è il suo compleanno, quindi auguri!
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Le 15.38 siete su Radio Z all'interno del collettivo. A qualche minuto di ritardo, hanno qualche minuto di ritardo Arnava e Jacopo Rossini, che sono, ovviamente Arnava lo conosciamo come un grandissimo artista giovane che sta venendo fuori alla grande e ci presenterà, ci racconterà il suo EP Proclamarci Vivi, da cui poi è estratto anche un documentario di cui Jacopo Rossini è proprio il regista ed è molto particolare. Cercheremo di capire anche il motivo per cui si sono scelti vicendevolmente, perché la storia di Luca Arnava, anzi di Luca Varna, il cui nome d'arte viene proprio dal cognome al Rio Contra, è davvero molto particolare e significativa. Prima però The Bausa.

La bella musica elettronica si suona anche tanto e loro lo fanno perché utilizzano strumenti veri e propri, sono musicisti, sono sensazionali, vengono dal nord Europa, sono i The Bauza e questa è Lose Myself alle 15:42 su Radio Z nel collettivo, pronti a fare un viaggio verso l'elezione di Dito nella Piaga a Miss Italia.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

tratto mi ritorni in mente. Forse qualcosa di buono c'è e ti penso. Forse qualcosa di buono.

0: Carol G e Bruno Mars, Stila, alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. Dicevamo poco fa, andiamo in Uruguay, terza categoria del campionato uruguagio. A un certo punto si gioca molto vicini a un'autostrada, un difensore spazza la palla verso la tribuna sbagliata, la palla si impenna e finisce in mezzo alla strada, rimbalza e ha causato un tamponamento con tante macchine. Nessuno si è fatto male e il video fa abbastanza sorridere. Tempo di oggetti smarriti, Salvetti e Roccadeo.
1: Siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

0: Ferma a guardare Ernia e i pinguini tattici nucleari alle 15:59. È bloccato nel traffico, ma sta arrivando. Sono bloccati nel traffico, ma stanno arrivando i nostri ospiti, che sono Ornava e Jacopo Rossini. Parleremo con loro di Proclamarci Vivi, il nuovo EP di Luca Ornava e del documentario che proprio lo racconta, che lo rappresenta. Non vedo l'ora, perché è un bellissimo progetto che racconta di cose molto importanti che hanno a che fare con il tema della generazione Z. E allora, a tra poco qui su Radio Z.
1: Sono le 4.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

Le bugie di Shiva alle 16:03 su Radio Z nel collettivo, è mercoledì 7 di ottobre, buon pomeriggio, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17, tra poco Ornava e Jacopo Rossini, i nostri ospiti qui nello studio di Radio Z di Cologno Monzese, sempre anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. La cosa meravigliosa che non smetterete mai di incontrare qui su Radio Z è il connubio di generazioni diverse, e allora Madonna, Dansteria.

0: La musica non c'è, Coez dice così alle 16:11, ma voi non vi preoccupate, su Radio Z non smetterà mai di esserci, anche perché è proprio il nostro scopo primario, proporvi anche cose nuove, cose bellissime, progetti come quello di cui parleremo tra poco di Rnava, ma dobbiamo anche cominciare a entrare nel mondo del cinema, perché tra poco parleremo anche di questo. Ho letto che le riprese dello sciaguratissimo secondo capitolo di The Batman sono state interrotte perché il regista ha dei problemi familiari, quindi rischia ancora una volta di slittare ancora più avanti l'uscita del nuovo capitolo del Cavaliere Oscuro, interpretato da Robert Pattinson. Noi ci auguriamo, noi amanti della saga, ci auguriamo che insomma possa rimanere tutto nei tempi. Però, visto e conoscendo lo storico di questo film, di questo secondo capitolo, abbiamo dei dubbi. Non ne abbiamo invece su di lei, Anna Castiglia, niente di me.
1: Non voglio più cultura.

0: Niente di me, Anna Castiglia, alle 16:15, Radio Z, il collettivo. E allora ve l'avevamo detto e siamo felici di raccontarvi una bellissima cosa, un bellissimo progetto. Lui è tornato a trovarci. L'altro è la prima volta, quindi bentornato Arnava e benvenuto a Jacopo Rossini. Ciao raga, come va prima di
1: tutto? Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Va bene, dai, alla bene. Grande.
0: Ci siamo visti quanto tempo fa noi?
1: Visti 4 mesi fa.
0: E come da 4 mesi, in 4 mesi che è successo?
1: Ma ti vedo uguale, tu come mi vedi?
0: Io uguale, ho solo cominciato ad allenarmi, infatti sto malissimo. In realtà siamo qui per parlare di un progetto bellissimo, sicuramente per parlare del nuovo EP di Arnava che si intitola Proclamarci Vivi, che poi però ha preso vita ed è diventata anche qualcosa di diverso, è diventato anche un nuovo formato anche artistico, ed è qui che entra in gioco Jacopo, che è un regista, è il regista di un documentario che parla proprio di Proclamarci Vivi, di Arnava, della sua storia. Allora, se volete, partiamo da te Jacopo, se vuoi raccontaci anche com'è nato questo incontro e quando avete deciso di collaborare, quando tu hai deciso di raccontare la storia di Luca.
2: Allora, realmente io ho ricevuto 3 chiamate da Island.
0: Ok.
2: Una di queste è Paola Corradini, che è qua
0: che salutiamo
2: presente,
0: sempre.
2: Che salutiamo. E mi hanno parlato tanto di Luca, tanto del suo percorso artistico, tanto della persona e della sua bravura nella scrittura, del suo talento. E quindi ero molto incuriosito. Alla prima riunione ho realizzato e ho capito tutte le belle parole che spendevano per Luca, e mi ha colpito tanto la sua giovane età, ma anche la forza e la maturità. Quindi ho sposato da subito il progetto e sono contento di aver messo la mia firma nel suo progetto così importante.
0: Qual è la cosa, se vuoi, proprio che ti ha colpito di più? Cioè la prima impressione che hai avuto positiva, che ti ha detto ok, voglio lavorare con questo ragazzo?
2: E diciamo che lui ha una bellissima scrittura.
0: Vero.
2: E parla di contenuti molto molto maturi. E come dicevo prima, la cosa che mi ha più colpito è la forza che io alla sua età non avevo. Mm-hmm. E quindi ho detto wow, voglio proprio mettere la mia firma, voglio credere in questo progetto, voglio credere in lui.
0: E tu, quando lui ti ha detto ok, ci siamo, voglio che questo EP, voglio che quello che tu racconti, la tua storia, diventi anche immagini, diventi anche un documentario, cosa hai pensato?
1: Beh, sai, su questo tipo di cose c'è un po', come penso anche da parte sua, c'è stata quella cosa tipo la verifica, no? Vediamo se è una persona adatta.
0: Sì, certo.
1: Dico la verità, ci siamo conosciuti in Island e io poi l'avevo già stalkerato, avevo già guardato tutti i lavori che ha fatto e quindi lato produttivo in realtà ero gasatissimo. Poi ho detto magari è anche la persona adatta, che ha la sensibilità, l'umanità giusta. E dopo 20 secondi mi ha spaccato, perché mi ha detto guarda che... Ma mi senti?
0: Sì, ti sento, devi solo stare un po' più vicino al microfono, così almeno.
1: Mi ha spaccato perché mi ha detto guarda che, cioè, se non mi piaceva la roba non è che venivo, capito? Cioè mi ha detto una frase veramente, ho detto cazzo, il tipo probabilmente è lui. E poi conoscendolo nel tempo, siamo andati anche a Giffone insieme, ho capito che era una persona con la, te l'ho detto, la sensibilità giusta che serviva al progetto.
0: E tra poco ne parliamo anche meglio del progetto. Una domanda proprio al volo: come ti sei sentito davanti alle telecamere, magari di fronte a un regista che ti diceva come dovevi stare seduto, in che modo magari dovevi fare venire fuori?
1: Ma ti dico la verità, sono un po' narcisista, non è che non mi è dispiaciuto.
0: Quante volte l'hai riguardato?
1: Il video? Anche prima di venire qua, ero nel bagno.
0: È giusto, posso dire, ci sta. Comunque, tra poco davvero parliamo anche di tutti i temi che ci sono. Mi sono segnato degli spunti perché è molto interessante. Noi però riascoltiamo sempre volentieri uno dei brani con cui ti abbiamo conosciuto anche qui su Radio Z, nel collettivo Odio un uomo di Arnava.

0: Odio un uomo, Ornava su Radio Z nel collettivo alle 16:21. Ornava che è qui con noi insieme a Jacopo Rossini, che è un bravissimo regista e ha fatto un bellissimo documentario che racconta la nascita di Proclamarci Vivi, l'EP, il primo EP di Ornava, che è uscito il 25 di settembre. Allora entriamo proprio dentro a questo documentario, perché io ho trovato un sacco di spunti da ragazzo giovane che usufruisce di questa tipologia di contenuti anche a livello ispirazionale, perché Luca si è messo molto a nudo e ha raccontato delle cose importanti, partendo ovviamente dal tema dal tema della sua vita personale e poi del suo percorso artistico. Anche da questo punto di vista, come è stato anche approcciare, no, da regista a questa tipologia di contenuti?
1: È sicuramente una grandissima responsabilità, perché non era finzione.
0: Certo.
1: Noi abbiamo dovuto veramente raccontare dei temi importanti per Luca, e c'è stata da subito una chimica speciale tra me e lui. E te, Luca, hai qualcosa da aggiungere?
2: No, è la verità, è la verità.
0: E lui è entrato anche in comunità, no? Dove
2: sì,
0: tu racconti.
2: Poi ti dico la verità, sai qual è il vero rischio, no?
0: Vale.
2: Che se devi raccontare qualcosa di così pesante e lo vuoi fare nella maniera più reale, rischi anche che magari, essendo che non ci metti nulla di finzione, possa annoiare, non piacere.
0: Certo.
2: E quindi la difficoltà, penso, per lui è stata quella veramente di descrivere la realtà per quello che è, e in più far diventare la realtà un progetto così valido.
0: E dopo, quando entri dentro quella realtà, ci sono degli spunti interessantissimi che, per esempio, tante persone che ti hanno seguito anche nel tuo percorso ti danno. E a un certo punto, così come nella tua musica, viene fuori il tema dei demoni. Tu dici: bisogna saper affrontare i nostri demoni, la forza è riuscire a guardarli in faccia più che a vincerli. Allora, so che è una cosa anche molto importante, quindi se ti va di raccontarci quando e come ti è venuta questa consapevolezza.
2: Ma prima di tutto la consapevolezza è una cosa che prendi in più tempo, per cui ci è voluto un percorso, e io ho sempre avuto tanti demoni che dentro di me possono avere un certo tipo di effetto e chiamarsi in un certo modo, dentro di te, dentro di lui, possono averne un altro. Diciamo che ho avuto la fortuna di avere delle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso e mi hanno fatto notare quali erano i miei demoni. Poi quello che dico io sempre: l'importante non è vincerli, ma almeno guardarli in faccia, perché uno te lo fa notare: guarda, tu fai questo, tu hai questo problema qua. Poi tu ti giri, lo guardi in faccia, se non riesci a vincerlo, almeno hai la consapevolezza di aver affrontato la tua difficoltà.
0: Questo è bellissimo, secondo me, e poi dopo si riassume tutto nel titolo, no? Che è Proclamarci Vivi, che è una cosa difficilissima, ci vuole anche un livello di responsabilità a dire una frase del genere. Dal punto di vista artistico, per te, Jacopo, che cosa significa essere vivo, proclamarsi vivo?
1: Secondo me questa risposta è la risposta precedente di Luca.
0: Ok.
1: Quindi essere vivo è essere consapevole di ricevere sia delle cose belle che meno belle nella tua vita, e quindi vivere è proprio questo.
0: Ci sta. E magari
2: la cosa che voglio aggiungere è che proclamarci vivi, che cos'è? Proclamarci vivi è una scelta, è restare dove fa male finché quel dolore smette di chiedere attenzione, mm-hmm, e inizia a insegnare.
0: Questo bello. Scusami, ricordami quanti anni hai?
2: 20.
0: Top. Abbiamo detto tutto. E a proposito di vivere, sarebbe bello farlo, come diciamo sempre, su una casa sull'albero.

0: Radio Z, il collettivo, stiamo raccontando di Proclamarci Vivi, abbiamo detto anche del documentario, con noi c'è Ernava, con noi c'è il regista di questo documentario, Jacopo Rossini. Noi vi diciamo in anteprima, ve lo diciamo qui in radio, che il 16 di ottobre, quindi venerdì prossimo, all'Università Statale di Milano ci sarà un bellissimo incontro destinato ai ragazzi molto giovani, in cui verrà proprio fatto vedere questo documentario per intero, dura una decina di minuti e fidatevi, ne vale davvero la pena. E Radio Z è la radio partner sarà la radio partner di questo bellissimo momento, e con voi a fare due chiacchiere ci sarà il nostro Massimo Lonigro, collega che salutiamo e ringraziamo. Allora, ripartiamo anche dal fatto che poi dentro a questo documentario c'è il racconto della nascita del tuo primo EP, Luca, di Proclamarci Vivi.
1: Esatto.
0: Allora, dici anche da questo punto di vista, perché io immagino che quando uno lo scrive le cose vengono molto più semplici che poi quando le deve spiegare. Ci racconti come è andata poi effettivamente la nascita di questo progetto musicale?
1: Allora, sì, diciamo che io ho avuto il mio periodo di sofferenza più grande, dove ho scritto più canzoni. Mm-hmm. Naturalmente, facciamo conto, un anno e qualcosa fa non pensavo che di raggruppare le canzoni per fare un EP, per fare un progetto. Poi mi sono reso conto che avevo tanti temi in comune, ma rimaneva sempre qualcosa sul dolore, o comunque qualcosa che affossasse il mio pubblico, ma io non volevo questo e non voglio questo. Allora ho cercato di trovare un punto di partenza, fare degli step per poter finalmente proclamarmi vivo, no? Mm-hmm. Un qualcosa che è una rinascita, una metamorfosi. E quindi in realtà poi a una certa il progetto è arrivato naturale, senza troppi sforzi, ecco.
0: È stato difficile spiegarlo davanti a una telecamera?
1: No, ti dico la verità, no, perché mentre lo facevo ho preso consapevolezza, okay, del progetto.
0: Ci sta. Allora, visto che ne abbiamo tanto parlato, la title track dell'album è proprio Proclamarci Vivi e noi la ritroviamo qui nel collettivo. Poi via radio con le informazioni sulla viabilità e poi torniamo per concludere questa bellissima chiacchierata su Radio Z.
2: Yeah, yeah, yeah. Okay.

0: paura.
1: I love you.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete con poche eccezioni. Andiamo sulla A10 Genova-Savona, dove ci sono code tra Arenzano e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Al momento per un mezzo in panne sono 6 km di coda, 50 minuti il tempo di percorrenza stimato, ovvero più 40 minuti rispetto a condizioni di traffico regolare. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia per il traffico intenso. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Ancora sulla A4 ci sono che nella direzione opposta verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione appunto con tempi di 10 minuti. Queste le principali segnalazioni al momento da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
4: E 16:33 minuti su Radio Z nel collettivo in questo mercoledì 7 di ottobre. Con noi ci sono ancora Rnava e Jacopo Rossini. Chiacchieriamo anche un po' di cinema. Abbiamo parlato tanto di musica, della musica di Rnava e di questo progetto bellissimo, questo documentario che avete realizzato insieme. Quali sono, Jacopo, tu che sei regista, i film che ti hanno influenzato? Cioè, a cosa ti ispiri? C'è un regista preferito? Curiosità.
5: Allora, sai che io non ho un regista preferito?
6: Jacopo Rossini.
4: Esatto, pensavo di me stesso.
5: No. Bam. Non lo direi neanche se lo pensassi.
4: Mic drop, bam.
5: No, allora, mi piacciono molto i film drammatici.
4: Ok, ok.
5: Quindi che hanno una storia che ti possono lasciare qualcosa. Forse anche per questo mi è piaciuto lavorare con Luca.
4: Quindi Rnava è un film drammatico.
6: La vita mia è abbastanza drammatica.
5: No, diciamo che se ci fosse un film della sua vita sarebbe drammatico ma con un finale felice.
4: Ci sta. E se facciamo questo gioco, immaginati di dire: guarda, io ho fatto questo documentario su di te, e un film che potrebbe sposarsi bene con questo documentario che gli consiglieresti sarebbe?
5: Aia.
4: Questo è difficile, dura. Capisco che sia difficile, però è interessante secondo me.
5: Allora, vorrei dire qualcosa di meno banale, ma vai. Il primo film che mi è venuto in mente è La ricerca della felicità.
4: Ci sta.
6: Bello di brutto.
4: L'hai visto?
6: No, però il titolo è fantastico.
5: Ma come non l'hai visto?
4: Film di Muccino con Will Smith, no, e figlio.
6: Io poi ho un paio di film che mi guardo a rotella, sempre quelli.
4: Tipo, quindi adesso tu consigli a Jacopo un qualcosa,
6: film,
4: vai, sì.
6: Ci sono Le Chorist, un film di ragazzi del coro incredibile. Poi...
5: Però non puoi non aver visto La ricerca.
6: Ma me la guardo, adesso me lo vado a vedere.
4: Aver visto Le Chorist e non La ricerca della felicità è quantomeno particolare a 20 anni.
5: Esatto.
6: ma è vero, perché poi questo me l'ha fatto vedere mia madre, però pazzesco, veramente un film incredibile.
4: E invece un film che vi fa ridere, cioè il film proprio, la commedia, la cosa più leggera in assoluto che preferite, quel film, sai, che vedete quando avete voglia di staccare?
6: Quando apro Netflix mi guardo Aldo, Giovanni e Giacomo a caso, prendo il telecomando, quello che capita lo guardo.
4: Anche se La leggenda di Aldo e Jack per me è il più divertente di tutti.
6: No, per me sì,
4: quello
6: sì,
4: che fa più ridere.
6: Sì, però quello più bello per me è Odio l'estate.
4: Ah, ci sta, uno degli ultimi.
6: Mi piace di brutto.
4: Anche Così alla vita non è male.
5: Crescendo anch'io penso che Aldo e Jack sia il più bello.
4: Mamma mia, cioè,
5: io ragazzino dicevo Tre uomini in una gamba o
6: Chiedimi se sono felice.
4: Sì, tra l'altro non so se siete d'accordo, e secondo me poi è anche la bellezza dell'arte, poi arriviamo anche ritorniamo anche a parlare di voi. Loro tre, ma in generale per ciascuno di noi c'è qualcuno che ha delle frasi, che ha delle citazioni, che ha dei momenti nella sua arte che rappresentano la nostra vita, parlano di te ma non sanno niente di te, e questa roba è allucinante. Dici, cazzo, mi conoscono, ma com'è possibile?
6: Cioè, è pazzesco, ti giuro.
4: E loro, secondo me, le citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo tu le potresti mettere bene ovunque, cioè,
6: appunto,
4: per me.
6: Ci sono, se vai su TikTok è pieno di meme.
4: Eh sì,
5: è quello che faccio regolarmente con Stole, che è un grafico incredibile, okay. Mob, e noi parliamo proprio solo di loro frasi.
4: Ci sono. A cosa state pensando? Gazpacho, vabbè, lasciamo perdere. C'è Rnava, Casa Portatile, su Radio Z nel collettivo alle 16:36.

da un'ora. A quando sta le pacche deve vareggiare la bufera. Tutto a un prezzo e persino un abbraccio ora.

0: poi alla casa portatile. Ernava alle 16.39 su Radio Z nel collettivo. Ernava, Jacopo Rossini sono qua con noi. Allora raga, prima di salutarvi vorrei insomma anche capire insieme a voi, se volete, dateci un motivo. Facciamo così: Jacopo per ascoltare la musica di Ernava e Luca invece per guardare il documentario diretto da, bello, dagli altri.
1: Inizia tu.
0: Vai.
2: Inizio io. Sì. Grazie.
0: C'è stima comunque.
1: No, ma perché io mi fido tanto di quello che dici. Quindi...
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Se uno ha ascoltato questa mezz'oretta insieme e si ricorda l'età che ha Luca, esprime dei concetti veramente da persona adulta. E tutto quello che esprime a chiacchiere lo scrive anche nei testi. Quindi sicuramente questo è un ottimo motivo per ascoltare la sua musica.
1: Bello. Io dico, Jacopo è capace di fare tutto, dal videoclip musicale, trap, a quello più emozionale, al documentario, a entrare nella mia storia e farla sua. Quindi è numero uno.
0: Bello, io mi aspetto di vedere un giorno al cinema un film, perché abbiamo capito che Luca ha questo sogno, lo diciamo perché ce l'ha detto in fuori onda, vuole un biopic sulla sua vita.
1: Facciamo,
0: dove lui interpreta se
1: film.
0: Stesso e Jacopo sarà il regista. Tra l'altro con la CGI ti trasformerà anche nel piccolo Luca, cioè tipo Stranger Things.
1: Sarà un macello, lo sai, il piccolo Luca è difficile.
0: Però secondo me è interessante. Prima di salutarvi volevo anche dirti che mi ha colpito molto un momento del documentario in cui tu al telefono, tu lì in quel momento non ci sei, sei una voce telefonica e dici, e si intuisce anche quanto questa cosa ti stesse facendo, mettendo in difficoltà, dici: ho un pezzo che sto scrivendo ma penso che sia troppo personale, ho paura di mettermi a nudo così tanto agli occhi e alle orecchie di chi mi guarda e di chi mi,
1: quella
0: chi
1: è
0: mi
1: la
0: ascolta
1: lotta...
0: E scusami, quanto è stato difficile superare questo ostacolo e cosa ti ha dato la forza per farlo?
1: È la lotta continua, perché io vengo da diciamo un quartiere così, che dove se sei debole se sei fragile sembri debole, no? Mm-hmm. E con questo progetto ho imparato che in realtà la mia forza è quello, e in più che fanculo, cioè perché è che devo essere debole? Poi nessuno, non faccio il vanitoso, però nessuno può dirmi niente, nel senso la mia fragilità è questa, capito?
0: C'è e bisogna saperla accettare.
1: Esattamente.
0: È una cosa molto difficile, però anche
1: conviverci.
0: Grazie all'arte, e qui credo anche Jacopo, è possibile farlo, cioè nel senso trasformare le proprie fragilità in punti di forza. Forse, anzi, l'arte ancora di più è quello strumento che permette di fare sta cosa, no?
2: Assolutamente sì.
0: Ci sta.
2: È proprio l'arte, secondo me.
0: Cioè, a prescindere dalla forma, capito? Che sia il video, sì, che sì, sia sì, la musica, il testo.
2: Ma può essere anche la pittura.
0: Sì, ci sta, ci sta.
2: Tutto quello che è artistico, è, in un modo o nell'altro, che sia metaforico o meno, può sicuramente essere d'aiuto.
0: È espressione, no, di quello che siamo. Luca Ernava lo racconta sempre benissimo, lo fa nel suo bellissimo EP che vi invito ad andare ad ascoltare, perché ribadisco, ascoltatelo anche con la consapevolezza del fatto che sto ragazzo c'ha 20 anni, esatto, e racconta delle cose che chi ne ha 50 ancora non è in grado di affrontare. Grazie. E poi andate a vedere il documentario che racconta proprio di tutto quello che c'è dietro Ernava e questo progetto diretto da Jacopo Rossini. Appuntamento, lo ribadiamo, venerdì 16 di ottobre alla Statale di Milano, un incontro destinato ai ragazzi giovani che meritano di sentire queste testimonianze, le vostre testimonianze. E a condurre tutto questo ci sarà il buon Massimo Lonigro, che è un nostro caro amico, un caro collega, e quindi andrà benissimo. Raga, grazie mille per essere stati con noi.
1: Grazie,
0: quando volete Radio Z è casa vostra.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao. Chiudiamo con un bel messaggio, direi la cosa migliore: la vita è bella su Radio Z.

E sto pensando a morire, ma un angelo cancella. È merda che c'è in testa. Mi chiudo nel bagno e mi guarda la lametta. Sembra che io le dia retta. E il giorno che ci ho provato non sono stato in grado. Forse un po' per mio padre o perché non ho le palle di farla finita, perché è in mezzo alla merda con la lente più grande.

sfidato il diavolo, mi ha detto cadici. E per i farmaci per poco non ci rimanevo. Li avevo tutti sopra il tavolo, negavo gli amici, lasciavo lacrime perché da solo mi facevo. Fiducia poco anche per gli angeli, perché tra gli angeli che è nato il diavolo, che è il tentatore nel portarmi in cielo. Un uomo forte sa delle sue debolezze e sa che la parola sua vale quanto il suo credito. E sto pensando a morire, ma

0: Rava, la vita è bella su Radio Z alle 16.46 nel collettivo. Grazie a Luca Arnava e a Jacopo Rossini che sono stati con noi. Tra poco ritroverete tutta l'intervista su RTL 102.5 Play, come tutte le altre interviste che facciamo qui nel collettivo Z. Scegliete la vostra preferita selezionando l'immagine del vostro artista preferito, quello che vi incuriosisce, ma come vi dico sempre, cercate sempre quella con il logo di Radio Z e le ritroverete tutte.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Le 16.48 minuti su Radio Z nel collettivo. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci scrivono al 335 30 10 25, anche commentando, no, l'intervista, quasi come se foste qui con noi. È bellissimo, sappiate che vi leggiamo sempre. E poi grazie anche a chi ci ha seguito in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play. Abbiamo parlato di musica che si lega al cinema. Beh, lui ormai è entrato nel mondo di questo tipo. Ultimo

Tutto ultimo alle 16.51 su Radio Z nel collettivo, l'abbiamo detto, l'uomo dei record, perché sì, oltre al concerto di Tor Vergata, il film del concerto di Tor Vergata è rientrato ufficialmente nel mondo dell'Olimpo, di quello che riguarda i film che parlano di concerti musicali.

0: Non l'hai fatto col tuo, l'hai fatto col mio. Ogni volta che ti vedo mi rompi il cuore. Dua Lipa, 16:59 a chiudere questo appuntamento del Collettivo Z. Noi ci ritroviamo puntuali, senza ospiti, domani dalle 15 alle 17. Poi venerdì invece con noi ci sarà Levante, in arrivo musica nuova, e non vediamo l'ora di incontrarla, perché lei è sempre super super super super simpatica e piacevole. Quindi non perdetevi anche questo appuntamento. Ora la Generazione Z di Francesco Taranto e forse Alessandro Vatta.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento.

0: Sono le 17.
1: Generazione Z.
0: Prontissimi anche quest'oggi, in questo mercoledì 7 di ottobre, con Generazione Z. Ebbene sì, c'era poca fiducia nei confronti, come sempre, della connessione all'aeroporto di Roma Fiumicino. E invece no, la vedo bella presente. E
2: ci sono.
0: E ti muovi, quindi sei anche, diciamo, live. Alessandra Vatta!
2: Buon pomeriggio, mi sentite?
0: Alla grandissima, tu mi senti?
2: Bene,
0: sì,
2: questo mi sembra già un ottimo passo. Buon pomeriggio Francesco Taranto, buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto di Radio Z. Anche oggi si parte in questo mercoledì 7 di ottobre, che a me sta di giovedì, cioè tutto il giorno che io sono convinta oggi sia giovedì, non so perché.
0: Magari pensiamo che sia, cioè forse ci è sembrata che la settimana fosse più lunga, nel senso che fossimo già quasi alla fine, e invece purtroppo no, abbiamo ancora un po' di giorni, però vabbè, siamo contenti ovviamente di passarli qui insieme a voi. C'è subito Giorgia Parafulmini.

0: Che dire, su Giorgia non c'è veramente niente da dire, credo. No. Solamente silenzio, applauso, si può semplicemente ascoltare e ringraziarla per la voce e per tutto ciò che ci regala. Siete ovviamente su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Infatti a volte mi colpisce vederla, no? X Factor, quando è lì che spia, no? Quello che succede sul palco, sente alcuni che cantano, fa la faccia, come dire, ammazza che voce, sì, ma tu lo dici, cioè, proprio tu, esatto. Capito? Però effettivamente ci sta. C'è Another.

0: Malo di Samurai J, canzone che ha dominato assolutamente l'estate, due estati fa ormai, nel senso quella del 2025, 17 e 9 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z.
1: Esatto, quella che poi scusate.
0: La stagione, vedi la stagione
1: che mi arriva dritta dritta.
0: Vedi, già arriva ottobre, esatto. L'autunno e le prime tosse. È così.
1: Le prime tossettine. No, dicevo, è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, un po' come anche queste tosse qua. C'è l'ultima di Max Bezzali, Le ali.

0: Beh, la voce l'avete sicuramente riconosciuta, è Max Bezzali, è l'ultimo singolo uscito lo scorso 2 ottobre, Le ali si chiama, ed è anche la colonna sonora della serie TV Nord, Sud, Ovest, Est, appunto la storia degli 883, insomma tutta la loro storia, come è iniziata, come è continuata, come è anche un po' finito il loro duo, per quanto poi in realtà non è mai realmente finito, perché durante i concerti di Max Bezzali poi spesso torna sul palco anche Mauro Repetto.
1: Per fortuna è vero. Però infatti vedevamo delle immagini, anche se ci seguite nella divisione, proprio nel videoclip appunto della canzone Le ali, anche delle immagini direttamente dalla serie, oltre che però anche vedevo anche il Max vero, diciamo, non soltanto l'attore che lo interpreta. C'è Peggy Gou con Ira Star, Woman.

0: sogno. Questo terzetto promessa, Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia, 17-19 minuti, sempre all'interno di Generazione Z su Radio Z in questo mercoledì che sembra un po' un giovedì effettivamente, e soprattutto è molto uggioso, almeno qui a Milano, qui diciamo nel nord Italia, non so lì invece cara Alessandra.
1: Secondo me stamattina era peggio, è un po' migliorato in realtà, vabbè, però buono, sì, non si può dire che splenda il sole qui su Roma, però sicuramente questa mattina era peggio, è leggermente migliorato, è arrivata un po' di afa, avete presente quell'afa sì, che c'è quando magari si offusca un po' l'aria, l'atmosfera, la e quindi in realtà crea la cappa,
0: esatto, che bellissimo.
1: Crea quella cappa, sì. Questo è un po' il clima che si respira a Roma, però potrebbe andare molto peggio, quindi ce lo teniamo assolutamente. Prendere o lasciare, prendere. Taylor Swift.

0: Zero, lei è Taylor Swift su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta, nonché colonna sonora del film The Life of a Showgirl. Infatti nel video si vede anche la meravigliosa Dakota Johnson, che è appunto protagonista del film.
1: È vero, tantissime scene, insomma, le abbiamo viste in questo videoclip, se ci state seguendo in radiovisione, altrimenti, insomma, andate poi a recuperarvelo, diciamo, separatamente, se magari siete in macchina, giustamente, non guardate video mentre guidate, questo è così un messaggio per il sociale, diciamo così, c'è Tommaso Paradiso.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete al momento. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona ci sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Code per lavori sempre verso nord anche nel tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest, con code di 1 km che si percorrono in 20 minuti. Andiamo poi sull'Autosole, qui il traffico è intenso tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna. Le code hanno tempi di mezz'ora invece, 20 minuti più del solito, quindi invece dei soliti 10 minuti. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Le code sono verso Brescia con tempi di oltre 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Big Mama, la rabbia non ti basta, ci sarete una 7 minuti. Ritorniamo all'aeroporto di Roma in Fiumicino, ritorniamo da te Alessandra Vatta che ci racconti anche come sempre insomma tante notizie che riguardano appunto il mondo di Fiumicino.
1: Sì, in questo caso un pochino più l'atmosfera oggi, particolari notizie non ne abbiamo, ieri abbiamo parlato del podcast, sì, ovviamente vero, che si registra anche qui, che ha la sua seconda edizione, prodotto da Mundis. Oggi invece vi racconto un pochino più quella che è l'atmosfera, l'ambiente che si respira oggi. Una giornata piuttosto calma, riflessiva anche si potrebbe definire, non c'è moltissima gente oggi all'aeroporto. Italiani anche oggi ragazzi, veramente zero. quasi zero direi, sicuramente se ce ne sono si spostano principalmente per lavoro in questo giovedì, magari sai in giornata anche in arrivo per domani. Ci sono un sacco di stranieri anche qui incuriositi dalla nostra postazione, proprio adesso ne ho due fermi qui davanti a me che mi stanno osservando,
0: li salutiamo a questo punto, ci
1: stanno
0: guardano,
1: scrutando,
0: li salutiamo,
1: sì esatto, li saluto anch'io, ciao, che esatto, mi stanno scrutando e niente, il duty free è sempre molto molto pieno qui alla mia destra, quasi alle mie spalle, alla mia destra ci sono le uscite o le entrate insomma del duty free, è sempre molto pieno, questo ovviamente a noi italiani fa molto piacere perché ci sono un sacco di prodotti tipici italiani e certo, al momento non suona il pianoforte, suonava fino a poco fa, al momento non sta suonando il pianoforte, quello ormai per me è diventato un po' un indice di quanta gente c'è, quando c'è molta gente il pianoforte suona quasi sempre, quando è un pochino più spoglio l'aeroporto il pianoforte è più silenzioso.
0: Vedi, bella questa cosa, in effetti capire anche come stanno andando, diciamo, come va l'affluenza anche in base a questo. Ieri, mi sembra fosse ieri, giusto, suonavano in diversi, però diciamo che un po' come suonerei io, ecco, nel senso che mi siederei lì e schiaccerei dei tasti.
1: Ieri lo provavano.
0: Vediamo
1: ecco,
0: questo cosa fa, esatto. Ting! Ah, ok, questo invece, ecco, quindi diciamo, sì, non è esattamente suonare, invece però spesso sappiamo che ci sono persone molto molto molto brave che vengono lì, che suonano e poi ma cantano anche qualcuno oppure le persone intorno, quindi insomma, moltissimi sono davvero davvero bravi, no?
1: Sì, quasi sempre sì, ecco, diciamo che quasi
0: meno
1: sempre
0: male.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13,500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sono le 17:42 in questo momento. Voi siete su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta e come sempre siamo divisi perché Francesco Taranto è in diretta da Milano, io invece sono in diretta da Roma, esattamente dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Strano, ma vero, perché abbiamo una postazione proprio qui al Terminal 1.
0: Andate a trovare Alessandro ovviamente lì appunto al Terminal 1 nella sala principale, non si può sbagliare, dai, dove uno aspetta insomma di sapere il proprio gate, ci si avvicina appunto verso poi l'imbarco, così insomma facciamo anche due chiacchiere insieme magari nella seconda ora o comunque in generale insomma parlate un pochino anche in diretta. Quando vi ricapita di andare in onda in una radio nazionale, così è difficile.
1: Dall'aeroporto soprattutto.

0: Jolier, collaborazione insieme ad Achille Lauro, Per noi, canzone che ci ha sicuramente stupiti, insomma, anche per questa accoppiata bella, inedita, e poi appunto per un Lauro che si è lanciato anche nel napoletano, lo ricordiamo sempre, però va ricordato, è doveroso, direi.
1: Sì, più che altro appunto abbiamo detto che adesso aspettiamo il contrario, cioè vogliamo sentire Jolier cantare in romano. A questo punto Jolier ce lo devi,
0: eh sì.
1: A noi romani ce lo devi prima o poi provare a cantare in romano. C'è Clan!

0: sud.
1: Abbiamo ritrovato
0: Angelina.
1: Lei è vero, mi sa che toccava a te, Allen, vai, prego.
0: Sì, perché dovete sapere che solitamente noi speaker, soprattutto quando siamo in due e soprattutto a distanza,
1: molto
0: ci
1: bello,
0: dividiamo le canzoni dati da annunciarci. Sì, probabilmente questa poi, toccava a me, ma non ti preoccupare.
1: Bisognerebbe avere memoria per ricordarsi ecco, ovviamente tutte queste cose. Vabbè,
0: esatto.
1: Comunque Angelina Mango sicuro.
0: Ecco. Quello è sicuro, che il brano si chiamasse Melodrama, anche sicuro, che siete su Radio Z altrettanto. Anche. Adesso arriva Sfera e basta.
2: Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Palette Pumps di Bea, 17:59 minuti. E bellissima canzone, tra l'altro mi ha ricordato un pochino Olivia Rodrigo, non so come stile, non so se anche a te Carale, comunque c'è qualcosa insomma di quel mondo, molto brava devo dire.
1: È vero, poi lei è veramente nuova tra virgolette, nel senso che è da poco che ci regala singoli, quantomeno a noi in Italia, quindi sì, è facile fare quella connessione con Olivia Rodrigo che invece stiamo conoscendo da un po' di più perché anche lei non tantissimo, quindi ci può stare. Abbiamo un'altra ora insieme?
0: Sono le 18.

0: La coppia che scoppia e che coppia e che scoppio in questo caso.
1: Lo sapevo,
0: loro sono
1: lo
0: ovviamente Biagio Antonacci e Saif su Radio Z, la loro Spirituale, la stiamo ascoltando da qualche settimana, ma è sempre bello ascoltarla e soprattutto veder loro due in radiovisione.
1: E poi, però, tra i due, no, tutte e due, ma soprattutto magari il nostro Biagione nazionale sempre in super forma. C'è, che vedo con Elvis Crespo, la graziosa...

0: sempre bello ritrovare il nostro amico Alfa, 18-9 minuti, anche lui sempre allegro, sempre fresco, insomma anche estivo, visto che abbiamo un po' di nostalgia dell'estate in questi primi giorni di autunno. You Make Me So Happy, canzone di ormai 4 anni fa, addirittura 2022.
1: Vola il tempo, vola, e la nostra davvero musica nel bene o nel male, quasi sempre nel male, ce lo ricorda. Ricordateci anche le vostre canzoni nel cuore, dai, vogliamo sapere le vostre, magari se c'è quella canzone che vi è rimasta nel cuore, il tempo che ve la fa ricordare, quanto tempo è passato e quella volta in cui magari riascoltandola vi dite mamma mia, veramente era così tanto tempo fa. 335 30 10 25.
0: Intanto c'è Shine.

0: E ci sono Yugel, David Guetta, French Montana, Aidan Martin in questa Shine nella versione suonata all'Ushuaia di Ibiza, per chi anche così ha seguito il video a radiovisione si è visto.
1: Un locale così, diciamo, ecco, un piccolino, soprattutto con poca gente, diciamo, non troppo affollato.
0: Non conosciuto, non frequentato.
1: Esatto, non conosciuto. Intanto c'è Blindo.

0: Non è Francesco di Amélie, anche questa canzone che ci ha accompagnato tutta l'estate, però io sì, io sono Francesco, ma no, quello di cui canta una canzone invece non è Francesco. Quando parla 18-18, attenzione Ale, perché chi vuole esprimere un desiderio può farlo ancora per pochi secondi.
1: Bravo, vedi che ci stiamo allineando. Certo. Io ormai ho capito le questioni tue con i numeri e tu stai capendo le mie. Esprimete bello, tutti un desiderio, avete ancora pochi secondi per poterlo fare. Una delle hit dell'estate, dei social soprattutto, Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Lo dicevamo, no? Maladie è stata sicuramente tra le canzoni di questa estate, tra i brani più amati di questa estate e anche tra i brani più socializzati di questa estate.
1: C'è adesso Camila Magli qui su Radio Z, questa è Menta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 27 minuti qui su Radio Z, confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nell'ottobre del 2021. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello hanno ribadito le sentenze di primo grado, tra cui gli 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore, gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. La Camera intanto approva con 228 sì, 144 no e 3 astensioni la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri erano già passati gli articoli 1 e 2, via libera anche all'articolo 8 sui caregiver fuori sede. Domani invece ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Passiamo poi allo sport. Scott McTominay torna a disposizione del Napoli dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per una lieve aritmia benigna. Centrocampista ha superato gli esami e ha ottenuto quindi nuovamente l'idoneità sportiva. Può ritornare a allenarsi in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. Passiamo poi al tennis. Berrettini ha vinto in rimonta l'esordio nel Master 1000 di Shanghai battendo in 3 set Aleksandar Kovacevic. Tutto per questo appuntamento, adesso traffico.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 8 con una perturbazione atlantica attiva al centro-nord Italia e poi anche Sardegna, Campania, spiccata variabilità in tutte queste zone con la possibilità di qualche pioggia o temporale intermittente, però temporali localmente anche di forte intensità. Solo all'estremo sud maggiore stabilità con clima estivo, anche 30 gradi in Sicilia e Puglia. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Orvieto e Attigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto ci sono 6 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Montefascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo e la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Nella stessa direzione inoltre troviamo un ulteriore chilometro di coda ancora tra Orvieto e Attigliano per lavori di manutenzione. Situazione analoga anche tra Firenze Sud e Impruneta in direzione di Roma. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo in chiusura sulla 7 Serra Valle Genova, qui tra Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova a Ventimiglia verso Genova segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in panne. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: Proprio così, That's So True, canzone di Gracie Abrams, 18:35 minuti all'interno di Generazione Z. E visto che noi siamo, lo diciamo sempre in diretta, proprio dalla postazione direttamente dall'aeroporto di Roma Fiumicino, al Terminal 1, ritorniamo proprio lì, ritorniamo da te, cara Alessandra Vatta.
1: Allora, intanto fatemi dire una cosa troppo carina che è successa in questo istante, 20 secondi fa, qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Vai. Si sono avvicinati dei signori, una famiglia finlandese che parlava però piuttosto bene un mix tra italiano e inglese, che hanno cantato il jingle di RTL, vabbè, la nostra cugina.
0: Ma non ci
1: sì,
0: credo.
1: Perché hanno visto, insomma, e hanno detto che durante tutta la vacanza qui hanno ascoltato la nostra radio. Si sono divisi tra Radio Z, conoscevano molto bene ovviamente anche Radio Z, tra Radio Z e RTL, e quindi ormai sono diventati dei nostri grandissimi fan. Quindi insomma, cioè, lo volevo dire perché vedi, tocchiamo famiglie di ogni mondo, di ogni nazionalità.
0: Bellissimo, no, ma dicevo, al punto da conoscere proprio il jingle, cioè questa è la cosa che...
1: Sì, sì.
0: Che mi ha colpito.
1: Sì, sì.
0: Bello, che bello. Vedi,
1: cioè, che durante la loro permanenza in Italia hanno ascoltato solo la nostra radio. Quindi bene.
0: Grandissimi. Bravi, bravi.
1: E poi
0: bravi.
1: C'è un'altra notizia bellissima che riguarda il nostro aeroporto, perché Condé Nast Traveler, che è praticamente il gruppo editoriale cui fanno capo ad esempio Vanity Fair, GQ o tante altre giornali assolutamente molto conosciuti, ogni anno praticamente i lettori di questi giornali eleggono e stilano una classifica di quelli che sono per esempio i migliori ristoranti o le migliori spiagge, i migliori hotel e anche i migliori aeroporti. Indovinate che c'è nella top 10 mondiale?
0: Qualcosa mi dice, qualcosa mi dice che è proprio l'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Esatto, mondiale, ragazzi,
0: grandi,
1: mondiale.
0: Grandi,
1: quindi,
0: bravi,
1: insomma,
0: bravi.
1: Assolutamente fieri di questo risultato, eletto poi dai lettori, quindi insomma,
0: certo,
1: dal pubblico, da coloro che usufruiscono dei servizi dell'aeroporto. Quindi doppiamente soddisfatti.
0: Eh sì, è vero, vale ancora di più, insomma, quando è proprio dalle persone che giustamente, a cui è rivolto peraltro, e che lo usano, diciamo, tra virgolette, tutti i giorni. A tra poco.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: E 40 minuti, siete sempre qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, con voi fino alle 19. Questa è Generazione Z, noi sempre divisi fisicamente ma uniti vocalmente, Francesco Taranto a Milano, io invece Alessandra Vatta qui all'aeroporto di Roma Fiumicino, che si sta riempendo di gente, tutti che partono questa sera. Sì,
0: comunque è vero, lo diciamo sempre, va ovviamente a orari, cioè ci sono momenti in cui ci sono molti più voli evidentemente, quindi tutti arrivano circa, insomma, magari verso quest'ora, magari perché ci sono tutti quei voli, diciamo, notturni o comunque non nella tarda serata, quindi probabilmente è anche per questo. Probabilmente c'è intanto il nuovo singolo di Ernia che si chiama Dedica.
10: Che nome dai ad un sogno

Carsè quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alla sua città, la sua città natale, ovvero Milano. 18:44 minuti qui in Generazione Z. Ultimi minuti, ultimo quarto d'ora insieme, cara Ale.
2: Manca veramente pochissimo, ma c'è la nostra musica, soprattutto protagonista. Carol G.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goia, 18:53 minuti, davvero davvero quasi alla fine della puntata di oggi di Generazione Z.
1: Adesso arriva lui, lo stiamo conoscendo, ci piace molto, una quasi novità potremmo ancora definirla, Malcolm Todd.

0: Lo swag di Gue, Tony Pitoni e Shablo e la loro Cadillac va a chiudere queste due ore insieme di Generazione Z, sempre qui su Radio Z ovviamente. Francesco Taranto e Alessandra Vatta tornano domani, io vi lascio con un aeroporto, un Terminal 1 pieno che più pieno forse non l'ho mai visto, non so che cosa stia succedendo.
1: Che succede?
0: E vi do appuntamento a domani. C'è veramente tantissima gente.
1: Poi
0: sì.
1: Di mercoledì 11 giorno, invece no, si parte anche di mercoledì, oppure si arriva, chi lo sa, non sappiamo esattamente. Vi lasciamo con Aperizio Z con Edoardo e Anna Maria, a domani allora alle 17 puntuali, cara Alessandra Vatta.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Generazione Futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Aperizeta.
1: Beh, ma io non ho parole, oggi sono arrivato per caso, il traffico me l'ha permesso, cosa che è molto strana per Roma, con una mezz'oretta di anticipo oggi in radio. Mi sono messo lì con le cuffiette ad ascoltare Francesco Taranto e Alessandra Vatta e io sono arrivato a una conclusione: ma loro sono due grandi, sono due giganti. Francesco Taranto, Alessandra Vatta vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso dall'aeroporto di Roma. Si domandano perché l'aeroporto di Roma Fiumicino oggi è così pieno di gente. Ma come, perché? Perché sanno che c'è Alessandra Vatta, vanno là in massa, si catapultano tutti là a guardare quello che succede e fanno benissimo. Allora saluto e ringrazio ovviamente Francesco e Alessandro. Adesso tocca a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperizeta in questo mercoledì 7 di ottobre 19.01, puntualissimo, direi di partire con Annalisa Madame Amica.

Ringraziamo Annalisa per aver deciso di fare quest'altra versione della sua canzone Amica e di aver scelto Madame, comunque di essersi scelte a vicenda, perché insomma non è che uno arriva e dice Madame prendo scelgo te, tipo il Pokémon con la Poké, sono scelte a vicenda, insomma ecco uscito un ottimo lavoro Amica Annalisa con Madame qui su Radio Z quando sono le 19:05 in questo mercoledì 7 di ottobre.

È una cosa certa, quando si parla del dottor Rove, quello sta tutto impazzito, cioè è pericolosissimo essere amici di Rove, è capace che ti ritrovi appeso a un furgoncino a girare per la città, per le periferie della città, ballando con gente che spara fumogeni, eccetera, eccetera. Questo, anche questo, è il dottor Rove, di cui parlo sempre personalmente molto bene, la sua Blank Orange qui su Radio Z, 19:10, arriva l'ultima di Miley. Let's go.

E dopo Rove, un'altra artista che è assolutamente difficile anche lei da tenere a bada quando è sul palco, l'abbiamo vista nelle situazioni più disparate. Ovviamente sto parlando di Miley, la sua ultima canzone qui su Radio Z, Miley Cyrus. Per chi si chiedesse, ma questa Miley, qua si ritorna al discorso dell'economia dei nomi degli artisti che tagliano tutto. 19:14 su Radio Z arriva Elisa con la sua Kintsugi.

E questa era Anna Dal 2021 con la sua Drippin' in Milano alle 19:20 qui su Radio Z. Anna, reduce dal grande successo, ne abbiamo parlato ovviamente tutto l'anno scorso, cioè l'anno scorso, prima dell'estate, del suo ultimo disco Million Dollar Babe. E a proposito di successi, la prossima artista è una da, insomma, miliardi di stream, l'avete sicuramente sentita anche questa, che è una novità per noi, perché da poco in rotazione su Radio Z, l'avrete sentita sicuramente sui social, virale, come tutto quello che è di successo ormai è virale sui social. Lei è Ella Langley, la sua Choosing Texas su Radio Z.

immagina avere la possibilità di scegliere dove andare e scegliere il Texas. Beh, insomma, sono gusti, insomma, i gusti non si giudicano mai, quasi mai. Ella Langley qui su Radio Z, Choosing Texas. Arriva il primo singolo della colonna sonora di Rider, Tout est noir, su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 9 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Monte Fiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E ancora sulla 14 in chiusura, per un incidente che ha coinvolto un camion ci sono 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Queste le principali

È in LA, lei è Adela qui su Radio Z, 19 e 35 minuti in Aperi Z, mentre mi stanno commissionando al 335 30 10 25 tutta una serie di auguri da fare che tra poco faremo. Intanto dito nella piaga con la sua Miss Italia.

0: oddio, brutti proprio, cioè non è che direi brutti, cioè se vedo Irama e Elodie, non direi brutti, è per niente. 266 del vostro televisore 735 di Sky per vedere i video. Questa era X.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: È 19.42 di nuovo in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, qui in Aperizzeta insieme fino alle 21 anche oggi, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Un po' di auguri, auguri a mio marito per il suo compleanno, da 4 anni che l'ho messo a dura prova, non mi sopporta più, non so come ti chiami, non saprà tuo marito che gli stai facendo gli auguri, o meglio, tutti i mariti sposati da 4 anni penseranno di aver ricevuto questi auguri. E poi anche gli auguri a mamma Maria, anche qui non sappiamo da parte di chi, ragazzi, firmatevi quando mandate queste cose, sennò che ne sanno i vostri parenti. Vabbè, arriva Napoleone con la sua Cucumari su Zeta.
3: Era

0: per sempre così, vorrebbe che fosse Napoleone come quell'estate del 99 raccontata in maniera molto molto poetica in questa Cucù Marie. 19:46 minuti qui su Radio Z, arriva a settembre con la sua lenticina.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Vedi, bisogna prenderla come lei. C'è chi soffre quando si lascia, che rimane da solo, eccetera. Lei invece se la balla, se la canta. I'll be single soon, come dice Selena Gomez. 19:52 minuti. Oh, la signora Antonietta al 335 30 10 25 ha capito come si fanno gli auguri. Cioè, uno dice: buonasera Edo, puoi fare gli auguri a mia sorella Anna che oggi compie gli anni. Firmato Antonietta. Così Anna sa chi è che gli fa gli, che le fa gli auguri. Vabbè, Jimmy Nero la sua. E allora su Radio Z.
1: Rabbè, ton, ton, ton, nomi, nominare. Vuoi bugie, te ne do. Vuoi la mica, te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: E ormai abbiamo imparato a conoscerlo anche nel suo slang, Jimmy Nero con la sua E allora qui su Radio Z, quando sono le 19:54 minuti in diretta insieme a me, Edoardo Danna Maria, una collab che mi piace moltissimo, che spesso passiamo qui su Radio Z, West Cross, fra Quintale Scarabocchi.
1: Poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi

E non è il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, è la canzone d'amore di Geolier. Ogni tanto lo dico, insomma, io, a me piace particolarmente quando i rapper si spogliano della loro maschera da duri che hanno molto spesso, anche per forza dico perché il mercato spesso lo impone, e si spogliano così e ci regalano queste canzoni appunto d'amore come questa di Geolier alle 20 in punto qui su Radio Z, mentre continuate a commissionarmi auguri al 335 30 10 25. Le 20 in punto su Radio Z.

E queste erano le Cazzai qui su Radio Z 20.02. Viene sempre un po' da ridere quando le chiamo, si chiamano così, le Cazzai, credo. Almeno nella pronuncia, confido nella pronuncia. Era Animal qui su Radio Z 20.03. In arrivo un feat tra Sfera Ebbasta, di cui stiamo aspettando il suo prossimo album, e Fade. Questa è Pink Sai Me.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

E questo era Kid Yugi con la sua Amelie qui su Radio Z 20.09. Kid Yugi, tra l'altro, piccola curiosità, autore di uno dei 64 bars preferiti di Elea, un'altra artista che spesso passiamo qui. Allora, mi hanno scritto al 335 30 10 25 che non si pronuncia Cazzai, ma si pronuncia Kessi. Ora io, una parola composta da Cats, che vuol dire tipo gatti, e Ai, che vuol dire occhio, come fa a pronunciare, non pronunciare Cazzai, ma pronunciare Kessi, che è il nome del calciatore, centrocampista, ex Milan, me lo dovete spiegare, vabbè. Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: E questa è la canzone che ci ha presentato l'ultimo album di Ariete, Tutti tornano a casa, uscito venerdì. Questa è Che bella vita con Angelina Mango, tra gli altri feat vi ricordo anche quello con Fulminacci, Ariete e Fulminacci. In questo disco che abbiamo aspettato tanto, Ariete ha detto di aver scartato più di 30 canzoni, addirittura 50. Ci sono i BTS con la loro Normal su Radio Z.

E questo era Blanco dal 2020 con la sua Ladro di fiori, cosa che sconsigliamo a tutti, quella di rubare fiori, perché credo sia un reato, certo in alcuni casi può essere un reato bagatellare di poco conto, però insomma sempre sconsigliato. Mentre quella dei Kessy, è che le cazzai si pronunciano Kessy, mi ha chiesto scusa, chiedo venia, me l'hanno suggerito male, non so chi siano e non sapevo come è scritto. Scusa, non sai una cosa, perché la devi dire? Comunque per adesso per me sono le cazzai. Uelo Alvaro Sorella con Roy Paci, Il Sole.

La tromba di Roy Paci, Alvaro Soler, Uelo, Il Sole qui su Radio Z, 20 e 21 minuti in questo mercoledì 7 di ottobre. Arriva una canzone che mi piace moltissimo, mi piace molto anche lui è Safe, questa la sua Parlar d'amore su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z, in apertura confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nell'ottobre del 2021. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello hanno ribadito le sentenze di primo grado, tra cui gli 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore, gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. E nuovi elementi sul caso di Garlasco nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi: furono eseguiti un test preliminare e uno più specifico per verificare la presenza di sangue. Il primo risultò positivo, il secondo invece negativo. Intanto oggi l'avvocata di Andrea Sempio, Angela Tacci, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni definite non rilevanti e preparare le controdeduzioni della difesa. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Scott McTominay torna a disposizione del Napoli dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per una lieve aritmia benigna. È tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 8 con una perturbazione atlantica attiva al centro-nord Italia e poi anche Sardegna, Campania. Spiccata variabilità in tutte queste zone con la possibilità di qualche pioggia o temporale intermittente, però temporali localmente anche di forte intensità. Solo all'estremo sud maggiore stabilità con clima estivo, anche 30 gradi in Sicilia e Puglia. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 10 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, dove ci sono 6 km di coda, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Monte Fiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ancora sulla 1 per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna e andiamo infine sulla 14 Bologna-Taranto. Qui per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Fate buon viaggio.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: top 3 cose più pericolose della vita. Un viaggio intorno al sole assolutamente sconsigliato. Tommaso Paradiso, viaggio intorno al sole qui su Radio Z alle 20:37 minuti.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Sempre in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria, grazie per seguirci sempre in tantissimi, per scriverci al 335 30 10 25, mi raccomando, c'è anche la radiovisione 266 del vostro televisore, 735 di Sky, poi c'è la nostra app per portarci sempre in giro con voi, RTL 102.5 Play. Che dire di più, arriva un bel fit tra Maluma e Shakira, si chiama Agu.

di solito nelle canzoni latinoamericane si parla di ben altro, di ben altri drink. Questa invece parla di agua. Maluma con Shakira che se la ballano, se la cantano, fanno benissimo loro. 20:42 qui su Radio Z, arriva Praci con la sua Broken World.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Una delle più belle canzoni dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, questo è 13 Pietro con Uomo che cade, 20 e 48 qui su Radio Z. Continua il dibattito su come si pronunci il nome delle cazzai. Io sostengo si dica cazzai. Arriva un altro messaggio al 335 30 10 25, dignitosamente in ritardo, perché ne stavo parlando circa mezz'ora fa. Io si pronunciano cazzai, cazzai, che ci potrebbe stare, gatto come cazz, vabbè, ci può stare. Julie Bresh, la loro Serenamente qui su Radio Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E ci piace come questa collaborazione, la musica ovviamente quella di Julie, la voce di Bresh, si chiama Serenamente, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z alle 20:52, mentre arriva adesso, subito, Ariana Grande.

0: È probabilmente anche una citazione a Manu Chao, quel radio liberato che si sente nel finale di questa canzone, che secondo me è una delle prove di accento napoletano migliori da parte di una persona non napoletana, in questo caso Mahmood, liberato, Into Street, qui su Radio Z, 20:59. Gli ultimi auguri prima di lasciarci a Sofia, appassionata di Pokémon e manga, è già la mia migliore amica praticamente. Sofia, tanti auguri. Arriva Alex Morelli da Milano, fino alla mezzanotte starà con voi. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21. Fattore Z. E così, quando arriva il fattore Z, no, ho già l'impressione e anche secondo me l'arroganza di pensare che sia un po' la pietra miliare un po' della giornata, ma non togliendo qualcosa a tutti gli amici e i colleghi che mi hanno preceduto, ultimo dei quali in ordine ovviamente cronologica, Edoardo, Donna Maria, che bacio, saluto e abbraccio, ma dicevo così perché sta per arrivare la fine di una giornata. Per molti effettivamente, insomma, in questi orari ci si può mettere totalmente in comfort zone. Queste ultime tre ore, quelle che ci porteranno alla mezzanotte, sono nella giurisdizione di Alex Morelli, che sarei io, e anche nella vostra. Se volete aggiungere anche qualcosa a tutto quello che potrebbe essere la ricchezza che ci regalerà la musica in questo fattore Z, beh, fatelo attraverso il nostro numero WhatsApp, il 335 30 10 25. Poi vi darò altri numeri strada facendo, ma intanto do il benvenuto anche agli amici che si sono appena connessi. Si parte da Marrakesh e Gwe, e si parte da Casini.

Casini con Marrakesh e Gue, una delle loro tante, tantissime collaborazioni. Spesso abbiamo fatto così un po' in elenco una lista di canzoni nelle quali hanno lavorato insieme, ma poi diventa talmente sterminato che diventa impossibile. Però li abbiamo ritrovati qui su Radio Z e ora 100.000 carie.

0: da me.
1: Quanto è potente quella famosa frase "ti dedico le autostrade che portano al mare"? Beh, frase che poi effettivamente è arrivata, no? In maniera assolutamente forte, penetrante, prepotente, così. Mi piace proprio usare l'aggettivo prepotente su una canzone che poi in realtà ha colpito molto nel 2022. Giovani Wannabe, il pezzo che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con i Pinguini Tattici Nucleari. Tutto questo alle 21:11, quando sta per arrivare anche il nuovo di Cesare Cremonini e si intitola Paparazzi qui su Radio Z.

Paparazzi con Cesare Cremonini. Ancora qualche settimana, poche a dire il vero, il 23 uscirà il suo album Amateur. Tutto questo, Paparazzi, dicevo appunto alle 21:15 su Radio Z. Ho un po' di voi, anche tra poco al 335 30 10 25, ma subito Harvey, questa è Hesitate.

Marco Mengoni e il featuring di Madame, questa Mi fiderò, una dichiarazione di intenti molto molto forti, e devo dire anche che cioè, è a fare da contraltare la figura di quelli che a un certo punto, dopo una serie di fregature, dicono: basta, io adesso non mi fido più di nessuno, salvo poi cadere nell'ennesima fregatura poco dopo. 21 e 22, siete su Radio Z, sono Alex Morelli, voi 335 30 10 25. Ciao ragazzi, volevo chiedervi un in bocca al lupo per Bianca che si laurea a breve, e chi siamo noi per non fare l'in bocca al lupo a Bianca, e poi ovviamente ci aspettiamo come minimo un resoconto di questa laurea, ecco, tanto ci dovete, mi sento di dire. Siete su Radio Z, i prossimi minuti il nuovo di The Pausa. Lose Myself.

Belle le serate con Radio Z e anche le nottate, le giornate, anche in questo caso, come dire, se ci fate un po' troppo l'abitudine, poi il palato si fa fino e non si torna più indietro, così mi sento di dire con molta molta umiltà, ci mancherebbe altro. Lose Myself su Radio Z, nel Fattore Z, e arriva anche Artie 5 con Swag Music.

0: Dimmene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
1: Piacere.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso nel traffico ci sono 4 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, dove si sono formati 4 km di coda, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Monte Fiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo ancora sulla 1 nel tratto tra Caserta al Sud e il bivio per Villa Literno in direzione di Napoli, dove segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto nel tratto. E infine sulla 14 Bologna-Taranto, per il transito di trasporti eccezionali troviamo rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli per chi viaggia verso Bari. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Aya Nakamura, il featuring di Capo Plaza su Radio Z, appena ascoltato con questa Puki. 21:38, state sempre qui, a tra poco.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
1: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Siete su Radio Z alle 21:40, ma qua ce n'è di cammino per arrivare fino alla mezzanotte, complici anche i nostri amici, gli ascoltatori, le ascoltatrici, affezionati, quelli che sono con noi da tanti anni, da una vita che non si ricordano quasi manco quanto, e quelli che sono arrivati magari nelle ultime settimane, mesi, giorni, minuti, perché no? C'è il 335 30 10 25, intanto così per raccontarci di voi e geolocalizzatevi, così, come dire, entriamo ancora di più in casa vostra, se voi ce lo permettete. E la radiovisione è questa, sì, che entra anche in casa vostra al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. E avete già riconosciuto? Subito sotto c'è Shiva. Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Chissà quanti si sono ritrovati anche solo in queste ultime parole. Quelli erano in baci, ma si sono trasformati in lividi. 21:43, la canzone di Shiva che si intitola Bugie. Siete su Radio Z con il Fattore Z. Poi noi abbiamo questo scusate, questo bel compito da amministrare insieme, arrivare fino alla mezzanotte.

quei ricordi là, la canzone quella di Holly, e ogni tanto ci soffermiamo, no? Quando parliamo soprattutto di ricordi, soprattutto dopo l'estate, no? Quanto vi è rimasto poi effettivamente, se c'è qualcosa di solido, anche magari nella vostra vita di relazione, che a un certo punto è arrivato così in maniera anche un po' prepotente, che rimane, e quello comunque ve lo porterete come un bel ricordo, no? Un po' per tutta la vita. 21:50, siete su Radio Z e arriva anche Tutto Ultimo.

La canzone di Ultimo, canzone fortemente rappresentativa un po' di tutta una carriera, no? Lui stesso dice la più importante della mia vita, poi come dicono tanti artisti la più bella o comunque la più importante è sempre quella che devi ancora scrivere. 21:53, siete su Radio Z fino alla mezzanotte ovviamente con Alex Morelli e il Fattore Z e subito c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

Harry Styles, la sua American Girls, con un video, devo dire, che strizza un po' l'occhio all'adrenalina, no? Tante scene acrobatiche, lui che si cimenta, ma lui o controfigura, vai a sapere. 21:59, intanto qui su Radio Z, come sempre voi che avete il 335 30 10 25, come dico sempre, una sorta di canale preferenziale per gli amici che sentono proprio tanto il bisogno di condividere il proprio mercoledì, e intanto vi dico anche che ci sentiamo tra un attimo. Sono arrivate le 22.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Dedua, la canzone che si intitola Blu e che tra l'altro riesce a darci anche un po' di sfumature dei sentimenti. Tra l'altro blu è proprio come dire un sentimento inteso proprio come malinconia, no? Da lì anche il nome blues al genere musicale. Ora faccia nuvola su Radio Z.

In the dark, beh, atmosfere che sono anche perfette secondo me per questo orario, in questo pezzo di DJ Snake con la band coreana degli Stray Kids. E qui grande malinconia per una persona che insomma di cui si sente anche molto la mancanza. Tutto questo su Radio Z, nel Fattore Z, a portarci fino alla mezzanotte. E vado anche subito al 335 30 10 25 dove c'è Viola. Ciao Radio Z, voglio anch'io l'in bocca al lupo per un colloquio di lavoro domani pomeriggio, che se va bene si inizia subito. Cioè, subito vuol dire ok, cioè non è il le faremo sapere, che già lì capisci che forse ci vuole un po', no, deve sedimentare quella roba lì, nel frattempo fai in tempo ad andare in pensione se ci vai, però magari ci da subito, ok, guardi, quella è la postazione, vada pure, guarda, in bocca al lupo davvero, e poi facci sapere. Anna Castiglia su Radio Z, niente di meno.

La musica, quella che però ti spiazza, che ti sembra di credere, di essere convinto di sapere dove ti porta, e in realtà a un certo punto ti dice no, non è qui, e quindi ti scombussola un po'. Da Catania, signori, Anna Castiglia, niente di me su Radio Z. Ora antidroga.

That's what I really want, quello che dice proprio Lil Nas X in questo pezzo, dove dice qualcuno che lo ami, qualcuno che abbia bisogno di lui, no? E anche come a fronte della solitudine si cerchi comunque un amore che però diventa anche un po' un ripiego. Capita, ragazzi, capita, però non fate finta di niente, io ve l'ho detto, voi giratevi pure dall'altra parte. Siete su Radio Z 22:20 con il Fattore Z. Arriva anche la nuova di Giorgia e si intitola Parafulmini.

0: Ma possiamo dirle dopo una carriera enorme, monumentale? No, vabbè, ma ragazzi, ma che voce. Ma la voce di Giorgia che entra, secondo me, anche in quegli stereotipi che sono anche un po' una verità, ma una verità vera, e che però a un certo punto ti fanno anche conversazione, quasi come parlare del tempo, ma la voce di Giorgia, allargando anche un po' le braccia. E il suo nuovo si intitola Parafulmini su Radio Z 22-23. Ora Frida Martini con Eddie Brock, questa è Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. In Israele proseguono le commemorazioni per il terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre, in cui Hamas uccise oltre 1200 persone e ne prese in ostaggio 251. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto. A Gerusalemme Netanyahu ha acceso una candela commemorativa. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari, ha detto il primo ministro israeliano, affermando che poi Israele farà i conti con gli assassini. Il presidente della giustizia Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Uno dei casi riguarda Guido Gianni, gioielliere, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Gli altri 2 casi sono legati a delitti in materia di stupefacenti. E per quanto riguarda le news è tutto, ora meteo e viabilità.
2: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì 8 con una perturbazione atlantica attiva al centro-nord Italia e poi anche Sardegna, Campania, spiccata variabilità in tutte queste zone con la possibilità di qualche pioggia o temporale intermittente, però temporali localmente anche di forte intensità. Solo all'estremo sud maggiore stabilità con clima estivo, anche 30 gradi in Sicilia e Puglia. Tutti i dettagli su Travi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso ci sono code, come anche all'uscita obbligatoria di Orvieto. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: partire da te con quella frase, forse ciao suona meglio di addio, grande verità, il pezzo è quello di Ircomi su Radio Z 22:38, state sempre qui.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Le 22:40 di questo mercoledì, quindi già scavallato, oltre la parte, la picco della settimana, e per i tanti ovviamente, lo dico a beneficio degli amici che vivono solo ed esclusivamente per il fine settimana. 22:40, dicevo, e voi che avete il 335 30 10 25 sempre come punto di riferimento in questo fattore Z, che ha come missione, che non è nemmeno troppo impossibile, quella di arrivare alla mezzanotte, e quello che ci importa di più è ovviamente accompagnare il tutto con la musica, dato che abbiamo già pronto il nuovo di Taylor Swift e si intitola Passion Zero su Radio Z.

Scrive lei, Patient Zero, è lei la paziente zero? Beh, un'altra di quelle storie che vanno nelle tante sfumature comunque abbastanza accese delle relazioni tossiche. Taylor Swift su Radio Z 22:44, prima stanza a destra, Angelica Bove, Piccola Magia.

Di Irama, che poi cita una situazione sicuramente comune a molte persone, anche se non lo dichiarano mai apertamente, cioè il fatto che finisce una relazione e poi si va a cercare qualcuno che assomigli alla persona che abbiamo ormai alle spalle. Questo secondo me è capitato a molti, però nessuno dice: ah, guarda, sì è vero, no fate finta pure di niente, però io vi abbiamo letto dentro, io e Irama, ecco. 22:51, siete sempre su Radio Z. Fatemi salutare Radi da Torino, uno degli amici bisognosi proprio, credo dal punto di vista fisiologico, del fine settimana. Manca poco, dice, va bene, siamo a metà, manca pochissimo, dai. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

E io vi dico in verità che ci voleva anche Olivia Rodrigo in questo mercoledì sera 22:54 su Radio Z, c'era Stupid Song. Beh, che si fa che a quest'ora ci sono mille cose che si possono svolgere, anche particolarmente insolite visto l'orario, ma che per voi sono assolutamente normali. Allora 335 30 10 25 ed è già pronta Anna, e questa è Wild Girl Wasted. You're not

Rove con Pelé, non so perché gli ho buttato dentro una vicina, era una di troppo evidentemente che girava, e tutto questo quando mancano pochi secondi alle 23, un cammino lungo ma non tortuoso ovviamente, quello che ci porta fino alla mezzanotte, dove voi siete assolutamente complici ma anche un poco autori e soprattutto ispiratori di questo nostro programma con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Beh, che dire, tra poco di nuovo qui tutti insieme su Radio Z. E sono arrivate le 23.

Non mi innamorerò, altro pezzo da viralità estrema, ed è un giro immenso che fanno a volte le canzoni, questo ce lo ricordano anche mia, Cristi e Puccio, qui su Radio Z a 23:02 e subito Beyoncé con Maluma, Cuerpo.

0: buio davanti, non ci crederete mai, storia tormentata, come tante canzoni che incrociamo nel nostro cammino verso la mezzanotte qui nel Fattore Z su Radio Z, alle 23:09 minuti con Alex Morelli e voi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sono Martina da Bologna, tra le mille mila cose, come diciamo, che faccio con voi, beh, sto sistemando i libri che mi servono per un esame che avrò di qui a poco, in bocca al lupo poi anche per te. Arriva Sfera Ebbasta e la sua Lontano qui su Radio Z.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue. Lontano la canzone di Sfera Ebbasta, è come dico una canzone un po' a tre dimensioni, no? C'è una di quelle canzoni che ti portano veramente anche in profondità. 23:13 su Radio Z, arriva anche Gut Genug.

This is Elodie, canzone dei The Colors con il featuring di Elodie, questa Pensare Male contenuto proprio nell'album del 2019, This is Elodie. Non ci crederete mai, storia un po' tormentata. C'è anche la guerra delle spunte blu, no? Che è comunque molto molto significativa, no? Salutiamo tutti quelli che sono lì, che hanno guardato o l'ultimo accesso o hanno le due spunte blu e non c'è risposta già da un po'. 23:20, siete su Radio Z, io sono Alex Morelli e subito Max Pezzali, le ali.

0: E vi dico che se avete vissuto gli anni 90, ma vissuto intesi, ve li ricordate, perché l'anagrafe non mente, vi dice proprio quella roba lì. Non guardate il video di questa canzone. Le ali, Max Pezzali, qui su Radio Z, passateci, è dalla radiovisione. Ora, primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: ho un'idea.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieti e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Al momento ci sono code all'uscita obbligatoria di Orvieto. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

23:38 di martedì, quindi ancora un po', poco però, fino alla mezzanotte. E Dargen d'Amico, dove si balla su Radio Z, ovviamente in questo fattore Z, che è ancora un po' di cammino, come dico spesso, un po' una responsabilità, e a volte anche voi ci ricaricate di questa responsabilità. Gianluca, ciao Alex, è finito il lavoro, mi sparo questi simpaticissimi 20 chilometri per tornare a casa, e hai anche la responsabilità almeno fino al box, quindi ovviamente saremo lì anche con quel po' d'apprensione. Quindi fate una bella cosa: una volta giunti entro la vostra dimora, ci mandate un bel messaggio per dirci che siete arrivati, così non stiamo in pensiero. 335 30 10 25, e subito Joliet e Achille Lauro. Questa è Per noi.

Joliet con Achille Lauro e questa per noi qui su Radio Z 23:42. Io non so, magari corro anche un po' con la fantasia, però sapete, insomma, tutto sold out questa serie di concerti al Diego Armando Maradona di Napoli, lo stadio, e che si vedranno appunto nel giugno del 2027. Io a un certo punto me la immagino un po' una salita a sorpresa, a sorpresa di Achille Lauro quando arriva il momento di per noi, perché comunque questa potrà metterla in scaletta come minimo. Arriva Olivia Dean.

0: Pelé. Maradona, i Pelé con dei giornalisti qui su Radio Z 23:49 con questa frase che poi prendi diciamo un po' dal lessico, no? Quasi proverbiale napoletano, Maradona, i meglio Pelé, perché poi era diventato uno slogan fortissimo proprio ai tempi in cui giocava Maradona e faceva fare a un Napoli comunque straordinario delle faville, mostruo, dico faville proprio, è proprio un termine super boomerissimo ragazzi, faville, in ogni caso quello saggio che ne sa parecchio di sport vi direbbe forse la più grande delle banalità, ma allo stesso tempo una grande verità, cioè non si possono paragonare due campioni che appartengono a epoche diverse. Via, e con questo lapidario alle 23:49 vi regalo Ernia con Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Blanco, Mina e questo un briciolo di allegria su Radio Z ad un minuto dalla mezzanotte, questo pezzetto di mercoledì che ancora ci rimane tra le mani e che però insomma ci ha regalato anche questa perla, devo dire, anche con Mina che insomma alla sua ragguardevole età è ancora lì che non molla, un co' grande, grande monumento veramente della musica nazionale. Ragazzi, domani ci risentiamo sempre qui su Radio Z a partire dalle 21. Baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri,

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.